0: J.M.
1: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Pensieri costanti ruotano, sorpreso, paura, irritato.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Che cosa vuoi da me? Che lui non ti sa dare. Che cosa vuoi da me?

was real. Something I could.

Yeah.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa fare. Alto, biondo, invisibile.

0: cause of you all it can do.
1: I potenti che mascalzone, e tu cosa fai?

0: siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Non mi dire niente, stammi ad ascoltare. Sono troppe notti che ci dormo male.

0: rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è rumore

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: È eterno il sorriso ingenuo di un bambino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Non è vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito.

Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: La malinconia, le onde come il mare, ti fa andare e poi tornare.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump durante il G7. Nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla Premier, soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri irregolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origini dominicane è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, allo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove?

0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna, in Svizzera, con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. Due persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo, Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle due auto coinvolte nello scontro: la Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo Messi, Mbappé e Haaland, al Mondiale entra in scena un altro bomber. C'è la doppia firma di Harry Kane nel debutto vincente dell'Inghilterra sulla Croazia. Partita subito vibrante. Un errore di Modric causa un rigore per l'Inghilterra. Kane si fa parare il tiro da Livakovic, che però si muove in anticipo. Sulla ripetizione il capitano non sbaglia. Pari del Comasco Baturin, ancora segno Kane, ancora pari di Musa, tutto nel primo tempo. Nella ripresa dominio inglese, Bellingham e Rashford fissano il risultato sul 4-2. Nello stesso girone, Ghana-Panama 1-0, gol in pieno recupero di Henrique. Deludente l'esordio di Cristiano Ronaldo e del Portogallo, fermato sul pari dal Congo. Subito avanti con João Neves al sesto minuto, i lusitani subiscono il gol del pari di Wissa nel recupero del primo tempo. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-1. In testa al girone va la Colombia, vittoriosa sull'Uzbekistan di Cannavaro. Sudamericani in vantaggio con Muñoz, pari di Faisulayev, Luis Diaz e Campas firmano il definitivo 3-1. Si è chiusa così la prima tornata di gare della fase a gironi. Stasera scatta il secondo turno. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Basket, la netta vittoria di martedì in gara 3 della Reyer Venezia ha allungato la finale scudetto contro Milano, che è sul 2-1 nella serie. Stasera altro match point tricolore per l'Olimpia, attesa alle 20 al Taliercio. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca, l'Italia torna in campo oggi nella seconda tappa della Nations League femminile nelle Filippine. Alle 14, azzurre opposte alla Serbia, che il CT Velasco inquadra così.
2: Una partita molto difficile, certamente, perché la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Boscovic e Maia, che penso che giocherà solo l'europeo, non lo so. Però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà anche quando avevamo tutte le titolari. Sarà un, non so si prova, però sicuramente una partita che ci farà crescere.
1: Tennis, al torneo di Halle, Sonego eliminato al primo turno da Shelton. Oggi torna in campo Mattia Bellucci, dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo Bublik, affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 50.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sotto una montagna di paure e di ambizioni c'è nascosto qualche cosa che non muore.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: C'è un gesto che tutti conosciamo: guardare in su. Lo fa il bambino che cerca qualcosa oltre il muro, lo fa l'adulto che vuole cambiare aria. Ma c'è chi ha guardato in su una volta sola e non ha più abbassato gli occhi.

Liguria, 1767. Un palazzo nobiliare, una famiglia austera, un pranzo a tavola. Davanti a un ragazzo di 12 anni c'è un piatto di lumache che lui odia. Il padre dice di mangiare. Il ragazzo dice no. Si alza, esce in giardino, sale sul leccio e da quel momento non scende più. Non scende per la cena, non scende il giorno dopo, non scende mai più per il resto della sua vita. Questo ragazzo si chiama Cosimo Piovasco di Rondò ed è il protagonista di uno dei romanzi italiani più amati del Novecento. All'inizio tutti pensano che sia un capriccio, tra qualche ora scende, dicono si stancherà, ma Cosimo non scende. Impara a spostarsi di ramo in ramo, di albero in albero, impara a dormire lassù con la schiena appoggiata al legno. Impara a cacciare, ad accendere il fuoco nei tronchi cavi, a lavarsi quando piove. Piano piano costruisce una vita intera a 10 metri da terra. La gente nel paese lo guarda dal basso. Prima ridono, poi lo studiano, poi lentamente iniziano ad andare a cercarlo. Perché Cosimo lassù vede cose che loro non vedono e sa ascoltare meglio di chiunque, forse perché il rumore del mondo non arriva fino a lui. Questa settimana vi accompagno dentro questa storia, un pezzo al giorno. Ogni giorno una parola, ogni giorno un frammento, e voi avete un compito, capire qual è il libro. Mandate i vostri indizi, domenica poi svegliamo tutto. Piccole grandi parole, pagine d'estate, termina questa prima puntata. Io spero che questo cammino vi accompagni durante l'estate e vi faccia piacere. E vi indico la parola del giorno, come da abitudine, che non perdiamo, che è altezza. Da Antonio Torretti è tutto. A domani con un nuovo pezzo di storia. Vediamo che cosa succederà a Cosimo. Arrivederci.

0: Da ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Hola amici, ci siamo. Ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: E siamo pronti per un nuovo spazio dedicato a Italia in 7 note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi noi facciamo questa bella evoluzione negli anni, insomma, che ci hanno portato più o meno dalla metà, poco più della metà del secolo scorso fino a questo terzo millennio ormai ben inoltrato. Si parte da molto lontano, come sempre.
2: Esatto, infatti in realtà partiamo dal 1959, ma il suo successo fu così grande che si protrasse per tutto il 1960. Fred Buscaglione con Guarda che luna.
1: Canzone veramente dolcissima e struggente allo stesso tempo.

0: senza te.
1: Abbiamo ascoltato Fred Buscaglione con Guarda che lune. Questo artista è ricordato, oltre che per la sua vita avventurosa e sregolata, anche per le sue canzoni provocatorie e controcorrente. E adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano.
2: Eh sì, era proprio un pazzo da legare Fred Buscaglione. Non a caso è morto prematuramente a causa di un incidente stradale, in quanto gli piaceva correre. Allora, da un grandissimo degli anni 50-60, finché naturalmente ha potuto regalarci le sue belle canzoni, ad un grande degli anni 60 e soprattutto 70. Anche questo motivo è passato letteralmente alla storia. Stiamo parlando di un Lucio Battisti in gran forma, con una canzone che io, vi devo dire la verità, credevo fosse di fine anni 60, invece è di inizio anni 70. Questa è la mitica La canzone del sole.

0: Questo è uno dei classici italiani che insomma da sempre vengono chiamati, vengono cantati con la chitarra anche in spiaggia, e tra l'altro è stato ripreso mi sembra nel 1993-94 anche da Fiorello con un mitico album che aveva un titolo che diceva tutto, Veramente Falso. È stato poi l'album che ha lanciato Fiorello. Vabbè, comunque lasciamo stare. Passiamo agli anni 80 adesso.
1: Esatto, infatti andiamo verso la fine degli anni 80. Questa canzone infatti è contenuta nell'album In questo mondo di ladri del 1988. Ascoltiamo Miraggi di Antonello Venditti.

0: Abbiamo avuto il piacere di riascoltare Miraggi di Antonello Venditti, brano uscito quando il cantautore romano aveva già sulle spalle più di 10 anni di carriera. E adesso ci spostiamo negli anni 90, vero Marco?
1: Per incontrare un altro artista nato negli anni 70, proprio al pari di Antonello Venditti. Stiamo infatti parlando di Pino Daniele e lo ritroviamo con un singolo molto dolce di fine anni 90, intitolato Che male c'è? Tra l'altro estratto da un album decisamente bellissimo.

0: ci siamo concessi qualche minuto di dolcezza con Che c'è di male di del buon Pino Daniele, e adesso salutiamo In Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, il Novecento, ed entriamo nel terzo millennio.
1: Sì, infatti siamo ora nel 2007 con Bella di Alessio Bertalot, voce degli Aeroplani Italiani.

0: Abbiamo ascoltato Alessio Bertalot con Bella, canzone del testo il cui significato è chiaro, deciso e senza fronzoli. E con questo ci spostiamo adesso verso i giorni nostri e passiamo il microfono a Marco.
1: Da un brano decisamente grintoso e deciso ad un altro invece molto più scanzonato. Eh sì ragazzi, qui siamo con un pezzo che ci ricorda un'estate di qualche anno fa, Nera di Rama.

0: classico motivo estivo, ritmi sudamericani, un po' di hip hop, insomma tante cose messe insieme di questi ultimi anni per Nera di Irama. E così ragazzi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi di Italia in sette note. Quindi
1: Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Ciao ciao.
2: Game over.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian, ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6.50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci porta nell'universo delle grandi voci femminili. Iniziamo con una perla di rara dolcezza e una voce bellissima, Elisa, e la sua emozionante Amore è. Elisa ci canta di una protezione che non ha bisogno di grandi gesti, ma della libertà profonda di esserci, di essere quel punto fermo in cui si sceglie ogni giorno mentre tutto intorno corre e sbiadisce. È un brano, Amore è, che parla di dedizione pura, di amore puro, di quella promessa silenziosa di sapersi accogliere ma senza gabbie, lasciandosi libertà, lasciandosi vivere, prendendo il meglio dall'altra persona anche quando la strada si fa in salita. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto il brano vanta una firma e una produzione d'eccezione. È stato scritto da Elisa insieme a Dardust e la collaborazione nasce da una stima profonda fra i due artisti e rappresenta il primo attesissimo estratto del suo album di inediti pubblicato a maggio del 2026. Il brano unisce la profonda maturità di scrittura della cantautrice friulana con le sonorità più moderne dance e pop e ci regala quindi una traccia che pulsa di vita. Poi c'è il significato profondo del testo. L'eternità e il sentimento non sono concetti astratti o lontani, da cartolina, ma si concentrano nel potente manifesto: lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Ecco, questo è il segreto di Amore. È il racconto di un amore che si fa casa proprio perché non stringe e non soffoca e diventa un luogo dove ripararsi quando fuori tutto il mondo fa troppo rumore. E quando lei canta la bellezza di viversi senza riserve, non è più musica, è un giuramento reso suono. E poi apprezziamo anche il controllo vocale di Elisa, che inizia quasi sussurrando, con un timbro caldo, confidenziale, intimo, e poi si apre in un inciso solare ed energico, grazie alla sua straordinaria tecnica, che però è messa al servizio dell'emozione. Non ci stupisce, non vuole stupire, ma vuole accogliere, avvolgere l'ascoltatore come una coperta nei giorni d'inverno. E allora chiudiamo gli occhi. Non c'è altro da fare che lasciarsi cullare da questa splendida promessa. Ecco qui per noi Amore è, nella voce bellissima di Elisa.

Ed eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era la voce di Elisa nel brano Amore è. Ma siamo pronti per la seconda parte? Cambiamo marcia, accendiamo i motori perché ci aspetta la magnetica stella del neo soul britannico Olivia Dean con la sua trascinante Man I Need. Qui non si parla solo di accoglienza, ma di aperta riscossa e di consapevolezza di sé. La Dean prende le sfumature della musica black e le trasforma in un manifesto di forza tutta al femminile, unendo la grinta del pop moderno alla sua impeccabile tecnica vocale, espressiva, sempre meravigliosamente fresca. L'ispirazione di questo brano nasce proprio da The Heart of Loving, il suo album realizzato in studio, e Man I Need è la tappa fondamentale di questo viaggio artistico, il momento in cui una donna decide che si merita e si mette al centro del proprio destino. E pensare che lei all'inizio non lo voleva pubblicare come singolo, perché le piaceva molto ma temeva che fosse un po' troppo diversa dal resto del disco. Poi, avendola suonata varie volte in sala prova, avendo visto l'entusiasmo della band, si è convinta, e meno male. Lei dice che si è ispirata alle vibrazioni ritmiche di Michael Jackson, in particolare a The Way You Make Me Feel, ed è partita proprio da lì, da un beat di batteria irresistibile fatto apposta per ballare, e poi ci ha costruito tutta la storia attorno. Nell'intervista inoltre racconta che cantare questo brano per lei è una liberazione catartica, è un modo giocoso ma fermo per dire che sa esattamente come merita di essere amata senza aver paura di chiederlo e senza dover leggere fra le righe di relazioni incerte. Quindi, se Elisa prima ci ha cullato con la cura e la libertà dello scegliersi reciprocamente, qui Olivia Dean ci dà invece la spinta per ballare e per affermare con decisione a testa alta ciò che meritiamo. Due modi diversi di parlare di amore e di relazione. Con questo direi che possiamo concludere la puntata, tutta dedicata a due straordinarie interprete della musica contemporanea. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima, e allora alziamo il volume e tiriamo fuori la grinta. C'è Olivia Dean con Man I Need.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Va ora in onda, Let the music...

Dai ragazzi che si va, ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio dedicato alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, quella che noi che allora c'eravamo già, ci divertiamo a ballare ancora nelle serate a tema, quindi 70, 80, 90 protagonista nei prossimi 52 minuti. Partiamo con un pezzo che di dance non ha nulla, ma che è andato molto forte nell'89, Ragdoll degli Aerosmith. Tant'è che all'epoca ne fece l'uscita anche un extended version, il classico disco mix, allora si chiamavano così.

Ogni tanto ci piace inserire in LED Music Play brani che di dance non hanno nulla, perché realizzati da artisti che erano di un altro panorama musicale, come in questo caso il rock degli Iron Smith. Però questa canzone, Ragdoll, è andata talmente bene che in discoteca c'era uscita, e come se c'era uscita, tant'è che ne fu stampato anche un maxi single. Ed ora, ragazzi, proseguiamo invece con qualcosa di decisamente più convenzionale, tant'è che siamo insieme a Tom Hooker dalla Baby Records, e dall'estro di Turati e Chieregato, i suoi produttori. Nel 1986 uscì questa Feeling OK, anzi 87 Feeling OK, Tom Hooker.

0: Time for you to climb. You can do it, you're on the way. Play today, make the feeling stay. Ok, you're not.
1: Di questo pezzo di Tom Hooker, Feeling Ok, ne sono uscite diverse versioni. Tickle, tickle. L'originale, pensate, è lungo 10 minuti, cioè dura 10 minuti. Questo è un po' più contenuto. Torniamo indietro di un anno, siamo sul finire del 1986. Lei si chiama Miss Madonna, all'epoca la facevano, o si faceva chiamare così, Miss Madonna. Questa è Causing a Commotion. Siete all'ascolto di Let the Music Play, amici. Marco Mera i microfoni con voi, insieme alla musica dance degli anni 70, 80 e 90. Prima parte dedicata alla commerciale anni 80, ultima parte dedicata alla 90 e mezzo alla house music e la 70. C'è un po' di tutto nel nostro appuntamento, beh, per accontentare tutti i gusti musicali del secolo.

All'epoca Madonna ne realizzò anche una versione house a testimonianza di quanto il genere musicale che tra l'87 e il 90 del secolo scorso ha stravolto il mondo della dance. Ritorniamo indietro nel tempo? Ritorniamo indietro di 4 anni? Direi di sì, siamo nel 1984. Lui si chiama Tony Esposito, è uno dei maghi delle percussioni di quel decennio. Lo ritroviamo con questa sua meravigliosa ed armoniosa Kalimba de Luna. All'epoca i tropici erano rappresentati

0: E con Kalimba de Luna del Tullio d'Episcopo, ma che Tullio d'Episcopo, Tony Esposito, ragazzi, anch'esso era di Napoli come il Tony. Abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play, andiamo in pausa, tra poco si riparte col disco degli anni 70.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
0: Molto bene ragazzi, riprendiamo il cammino nel nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. Io sono Marco Mari e vi sto portando a spasso nel tempo per ritrovare i grandi successi del passato. In questo momento ragazzi ci prepariamo a suonarvi la musica dance degli anni 70 e lo facciamo con una grande band, gli Earth, Wind and Fire. Eccoli qua.

la mitica e mitologica Boogie Wonderland degli Earth, Wind and Fire in apertura della parte centrale del nostro Let the Music Play, amici. Adesso, dopo il disco degli anni 70, rientriamo un attimo negli anni 80. Lo facciamo con loro. Ve li devo presentare? Ma no, non ci penso proprio.

li avete riconosciuti, vero? È impossibile non riconoscerli Duran Duran. Questa è la versione extended di Union of the Snake, che ci ha portato dritti dritti all'appuntamento con la parte dedicata alla house music. Il genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Due le canzoni che ci condurranno alla seconda pausa all'interno di Let the Music Play. La prima è questa degli Jazz Express, il brano che li ha lanciati e più che altro ha lanciato la loro vocalist, Billy Ray Martin. Vi dice qualcosa questo nome? Dai, è impossibile non, che non vi dica nulla, eh?

Ed ora ragazzi, visto che siamo un pochino lunghi, passiamo velocemente alla seconda delle due produzioni musicali riservate alla house music. Abbiamo salutato nel frattempo gli As Express ed ora abbiamo con noi una produzione made in Italy. Qui siamo insieme a Cappella de Bressan DJ.

0: E con Everybody, Everybody di Cappella, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la parte centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa, tra poco si riparte con la dance degli anni 90.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura una notizia appena arrivata: secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Plauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma

0: Iraniano Galibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese in vista del Consiglio europeo al via stasera. Obiettivo accompagnare l'apertura dello stretto di Hormuz al cuore dell'intesa tra Teheran e Washington anche con operazioni di sminamento. L'intesa prevederebbe inoltre un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli Stati Uniti, l'allentamento delle sanzioni ma anche lo stop alle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Va rispettata anche questa parte, sottolinea Mosca, nell'esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
1: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat. E via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni.
2: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
1: Sport, calcio, tra la sera e la notte italiana, 4 partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
6: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte, gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, gli ultimi 17 minuti che come nostra abitudine sono dedicati alla dance che si ballava negli anni 90, come ad esempio questa.

Abbiamo affidato ad una cavalcata l'apertura di questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play. You Make Me Feel. Sembra proprio un cavallo al galoppo questo motivo. Andiamo con qualcosa di più tranquillo, dai. Adesso c'è W con noi. Questa cover di un celeberrimo motivo degli anni 80, eh?

Negli anni 90 W ha inanellato una serie di successi, alcuni con pezzi assolutamente inediti, altri con cover come questa Heart of Glass, motivo celeberrimo d'inizio anni 80 di Blondie. Ma intanto noi proseguiamo il nostro percorso verso la conclusione, amici. Ci attende un'altra canzone sempre di fattura made in Italy. Noi negli anni 90 e 80 siamo stati fortissimi nella realizzazione di pezzi dance. Ora siamo insieme a The Chase, anche per loro qualche successo verso la fine degli anni 90 e poi l'oblio. Intanto li ritroviamo con questa molto morbida e romantica Stay With Me, The Chase in Let The Music Play.

0: con questa morbidissima e dolcissima Stay With Me The Chase, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso all'interno di Let The Music Play. Io vi ringrazio tutti e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Cari amici di Time Machine, benvenuti! Io sono Yub DJ e come sempre sono pronto per partire insieme a voi in questo viaggio musicale che ogni settimana ci accompagna e ci porta in un posto diverso, in un mondo diverso, in un mood diverso della musica. Se avete già ascoltato Time Machine sapete esattamente di cosa si tratta. Se invece vi trovate a passare qui per caso e non avete mai seguito una puntata di Time Machine, vi spiego che Time Machine è una macchina del tempo musicale che ogni settimana ci propone un viaggio diverso. Questa settimana, per esempio, il viaggio è ispirato a un DJ set che ho fatto domenica. Domenica ho suonato in una spiaggia. Il pubblico della spiaggia è veramente eterogeneo perché ci sono le nonne, le mamme, i bambini, i fidanzati, c'è di tutto, lo sapete benissimo. Quindi ho pensato che il meglio che potevo fare era mescolare un po' di canzoni famosissime, soprattutto italiane, di diverse epoche per accontentare tutti, per cercare di farli cantare, di farli ballare, e ne è uscita più o meno una playlist simile a quella che state per ascoltare oggi. Iniziamo con gli Articolo 31, Oi Maria del 1994.

però i ragazzi della spiaggia magari non tutti la conoscono, perché non è esattamente una canzone nuova, essendo del 94, quindi bisogna giocare la carta della canzone nuova. Mettiamo un brano del 2026, collaborazione tra Jovanotti e Alfa, la canzone si chiama Buon

Andiamo ancora un pochino più indietro con una canzone che è una hit indiscussa del panorama italiano, ma non è detto che i più giovani la conoscano. 1972, questo remix è un po' più recente, lui è Adriano Celentano con Prison Call in Sinanciusol.

il prossimo brano lo so che non vi sembra, ma è del 2004, andiamo indietro di una ventina d'anni. Qui un artista ha unito una canzone tipica italiana e un remix. Questi sono i Two Black vs Loredana Bertè.

e questo è un passaggio che faccio spesso perché una canzone mi chiama l'altra. In questo caso non utilizzo esattamente la versione originale, ma un piccolo rework per aggiungere un po' di cassa e renderla un po' più profonda. È un brano del 1980, la sua base ha veramente ispirato diversi brani, tantissimi brani, anche qualcuno che stiamo ascoltando molto recentemente, appena rifatto. Lui è Pino D'Angiò e questa canzone si chiama Ma quale idea?

andiamo indietro, ma di poco poco poco. 2025, lui è Cesare Cremonini featuring Elisa, la canzone si chiama Nonostante Tutto e questo è un piccolo rework che usiamo noi DJ.

Sì, ma in questa spiaggia se vado avanti così rischio di perdere un pochino il pubblico più grande, quindi devo andare e correre ai ripari. La prossima canzone è del 1979, sebbene questo remix sia uscito in seguito, direi che al massimo avrà 4-5 anni. Lei è Rettore, attenzione a non chiamarla Donatella Rettore.

Lui è un cantante italiano famoso per essere venuto fuori dal talent show. Si può chiamare talent show? Non lo so. Amici? Sì, dai, talent show secondo me va bene. Lui è San Giovanni e questa è Lady nella versione di Socievole e Adal Wolf.

un'altra canzone del 2026, perché vi devo dire che secondo me ultimamente sta uscendo qualcosa di veramente carino che mancava un pochino dalla scena. Lui è un artista italiano della nuova scena urban pop, si chiama Saif ed è uscito con questa canzone che stiamo ascoltando in tutte le radio tantissimo in super rotazione, che si chiama

cercano sia i più, i meno giovani, scusate, che i più giovani. Sì, perché è uscita nel 1979, ma un paio di anni fa ha rivissuto una nuova vita grazie a un rework, a un reedit, che non è esattamente quello che ascoltiamo. La canzone di Adriano Celentano

canzone che stiamo per ascoltare ha vinto recentemente Sanremo, esattamente nel 2025. Non ha vinto con questa versione, che è un remix che io uso molto spesso e chi ascolta la Time Machine ogni tanto lo ha già sentito. Lui è Olly e questa è Balorda Nostalgia.

la verità che non ve la ricordavate esattamente così, per forza, perché questo è un re-edit, è una versione un po' diversa che io uso ogni tanto perché mi piace. Ma andiamo avanti con un brano un po' più recente, andiamo nel 2026, questo è un disco nuovissimo, sta entrando adesso in rotazione, lo sentirete molto quest'estate. Loro sono Merck & Cremon featuring Serena Brancale.

Secondo me è proprio un bel brano. Poi mi direte cosa ne pensate. Ma mi sa che la classifica sta già parlando da sola, quindi ok, perfetto. Brano estivo, bellissimo, molto bello. Andiamo avanti con un brano che è uscito quest'inverno. Gli addetti ai lavori fin da subito hanno detto che sarebbe stato una grande hit e non ce la saremmo levati dalla testa per un pochino, e avevano ragione. Lei è Dito nella Piaga e questa si chiama Che Fastidio.

canzone che ci sta accompagnando sotto, che non riusciremo ad ascoltare insieme, ma ascolteremo sicuramente un'altra volta. La Time Machine è arrivata alla fine. Oggi abbiamo fatto un viaggio un po' particolare, ispirato a una suonata, a un DJ set che ho fatto in spiaggia la scorsa domenica. Abbiamo suonato tanti brani di musica italiana, soprattutto di musica italiana, in versione un po' più ballabile, un po' più remix, belli da ascoltare, magari da cantare, magari da ballare durante un aperitivo in spiaggia. Io vi auguro tantissimo di essere in spiaggia in questo momento, o di essere appena tornati dalla spiaggia, o di essere pronti per andare in spiaggia, perché poi ognuno ci va quando vuole, no? Come di consueto vi ricordo che se avete voglia di contattarmi e di scrivermi per parlare di Time Machine, per proporre un viaggio della nostra macchina del tempo musicale, potete trovarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ. YubDJ come sempre si scrive con la Y come York e come Yankee. Sempre su Mixcloud potete trovare la registrazione on demand gratuita da ascoltare quando volete di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine per fruirne quando più ne avete voglia. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-57-33403 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. Con voi, Roberta Calce.
3: Nuovo appuntamento, nuovo giro nella corsa. Eccomi qua, Roberta Calce con voi e My Chanson Air. Cos'è My Chanson Air? È praticamente una rubrica dedicata a tutti gli artisti indipendenti e non solo, dove diamo l'opportunità appunto di farsi conoscere. Partiamo subito con Ray Halligan con Wake Up and Act.

Il guacamole più grande della storia. In Messico è avvenuta la 13ª edizione dell'annuale Festival dell'Avocado di Tanzitaro ed è entrata ufficialmente nel Guinness dei primati. Pensate, un team agguerrito di chef e volontari hanno mescolato tonnellate di ingredienti freschi proprio per dare vita a una ciotola monumentale che conteneva 6.800 kg di guacamole. Che bontà! Poi ovviamente dopo è stata distribuita tra i presenti, mi sembra giusto. La musica, distribuiamo anche noi musica, bella musica, Sami, che vuoi che sia.

È stato arrestato in Texas un canguro, sì, proprio così. Le forze dell'ordine si sono trovate a gestire una chiamata decisamente fuori dal comune per un insolito inseguimento ad alta quota. Praticamente un canguro era riuscito a fuggire dal suo recinto e saltellare indisturbato per le strade dello stato. Ovviamente per bloccare l'animale la polizia ha dovuto chiedere il supporto dei guardiaparco e sono riusciti a catturarlo sano e salvo prima che potesse causare incidenti stradali. Questi canguri ne fanno di danni. Avanti tutta, continuiamo con la musica. Francesco Giannini per Non scomparire.

0: Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chansonnaire? Allora scrivici a direzione.artistica@mychansonnaire.it e mandaci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia. Chissà, magari il prossimo potresti essere tu. Ci ascoltiamo Catera, ovvero Caterina Ronzon, e il brano che ci propone si intitola Boom.
1: Non sono stata capace di guardarti in faccia.

0: Il nostro tuffo nel passato con la Remember Yesterday, Coolio, Gangster Paradise.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E puntuali arrivano anche i saluti della calce. Termina l'appuntamento di My Chance on Air. Voi continuate a seguirci e non dimenticatevi mai, come sempre, di sorridere. Ciao.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
5: Devo avvisarvi quando sta per arrivare questo jingle, altrimenti rischio di far male a qualcuno, in particolar modo alle orecchie. Bentrovati con Marco Del Weis e bentrovati con Super Sound. L'appuntamento con la musica degli anni 80, l'appuntamento con la musica degli anni 90. L'analogico verso il digitale. E qui ognuno poi può decidere come pensare meglio, se è meglio una o meglio l'altra. In qualsiasi caso le canzoni che passeranno, anche in questa occasione, saranno veramente le più toste, ascoltate alla radio, ballate in discoteca, ascoltate con gli amici. E ve le presento immediatamente con Aneka e Japanese Boy. Poi ci saranno i Boys On con Picture of You e un po' di rock targato Asia con Heat of the Moment. Queste le canzoni di Super Sound.

0: Tra poco, nel Super Sound, altri grandi successi degli anni 80 e 90. Super
1: Sound and... Stanno per arrivare altre tre bellissime canzoni. Te le presento? Certo, dai! Con il 1997 protagonista insieme ai Corner Shop e la canzone che era Brimful of Asia. Le Bananarama, Venus, un pezzo del 1969 però rifatto nel 1986 da loro, la canzone sarà Venus, e poi musica italiana insieme al signor Cesare Cremonini, insieme ai Luna Pop, con la canzone più famosa del loro repertorio musicale, ascolteremo Vespa 50 Special.
0: Torna anche tu negli anni 80 e 90, con Super Sound.

0: poco nel Super Sound altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Mischiamo la musica degli anni 80 con quella degli anni 90 e il risultato secondo me non è male, dai. Ci piace questo appuntamento? Alzate la mano quelli che dicono di sì, alzate le mani quelli che dicono di no. In qualsiasi caso alzate le mani, dai, divertitevi, fate il bordello, fate quello che volete. Anche perché stanno per arrivare tre canzoni, la seconda in particolar modo, che proprio vi faranno venire la voglia di ballare sotto tutti i punti di vista. Gruppo francese, si chiamano Bandolero, la canzone era Paris Latino, 1983, quanto tempo. Poi ci sono i D-Light, formazione nata a New York tantissimo tempo fa, la canzone la più famosa di loro, Groovies in the Heart. La ricordate quella? C'era anche Towa Tay, che è un grande DJ, grande produttore. E per chiudere questo trio, un altro cantante americano. Ma sì, dai, non ci sta male. Chris Isaak con Wicked Game. Buon ascolto di Super Sound.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Mamma mia, le prossime tre che belle che sono. Una è un po' rock con il signor Billy Idol, che tra parentesi magari non so se lo sapete, ma il vero nome è William Michael Albert Broad. Lo sapevate? Bene, non lo sapevate, adesso lo sapete. Ascolteremo Out in the City, poi la prima delle due canzoni dance Black Box con I Don't Know Anybody Else, formazione Italo House, che ha fatto veramente un grandissimo successo non con questa canzone ma con Ride on Time. E per chiudere il trio di Ram con You Are the Best Thing. Grande pezzo, meraviglioso dance, anche se non sembra, perché ha un ritmo un po' tranquillo, ma però il ritmo c'è dentro. Questa canzone, pensate, che è stata addirittura considerata la numero 96 delle 100 canzoni migliori dance di tutti i tempi. E noi le ascolteremo tra qualche istante in Super Sound.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Attenzione, siamo arrivati all'ultima canzone del nostro appuntamento odierno con Super Sound, la musica che ha fatto la storia degli anni 80 e 90. Vi do tre piccole indicazioni per ricordarvi che cosa sta per arrivare insieme a noi, anzi per anticiparvi cosa sta per arrivare insieme a noi. Album è il numero 7 registrato in studio, era uscito nel 1991 e l'album si chiamava Attenzione Bambino. Ok, hai azzeccato, stanno per arrivare gli U2 con una delle più belle dell'album, si chiama One. Io vi saluto, vi faccio sentire la canzone, vi do un appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao, dalla parte di Marco e del Vice.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: C'è un gesto che tutti conosciamo: guardare in su. Lo fa il bambino che cerca qualcosa oltre il muro, lo fa l'adulto che vuole cambiare aria. Ma c'è chi ha guardato in su una volta sola e non ha più abbassato gli occhi.

Liguria, 1767. Un palazzo nobiliare, una famiglia austera, un pranzo a tavola. Davanti a un ragazzo di 12 anni c'è un piatto di lumache che lui odia. Il padre dice di mangiare. Il ragazzo dice no. Si alza, esce in giardino, sale sul leccio e da quel momento non scende più. Non scende per la cena, non scende il giorno dopo, non scende mai più per il resto della sua vita. Questo ragazzo si chiama Cosimo Piovasco di Rondò ed è il protagonista di uno dei romanzi italiani più amati del Novecento. All'inizio tutti pensano che sia un capriccio, tra qualche ora scende, dicono si stancherà, ma Cosimo non scende. Impara a spostarsi di ramo in ramo, di albero in albero, impara a dormire lassù con la schiena appoggiata al legno. Impara a cacciare, ad accendere il fuoco nei tronchi cavi, a lavarsi quando piove. Piano piano costruisce una vita intera a 10 metri da terra. La gente nel paese lo guarda dal basso. Prima ridono, poi lo studiano, poi lentamente iniziano ad andare a cercarlo. Perché Cosimo lassù vede cose che loro non vedono e sa ascoltare meglio di chiunque, forse perché il rumore del mondo non arriva fino a lui. Questa settimana vi accompagno dentro questa storia, un pezzo al giorno. Ogni giorno una parola, ogni giorno un frammento, e voi avete un compito, capire qual è il libro. Mandate i vostri indizi, domenica poi svegliamo tutto. Piccole grandi parole, pagine d'estate, termina questa prima puntata. Io spero che questo cammino vi accompagni durante l'estate e vi faccia piacere. E vi indico la parola del giorno, come da abitudine, che non perdiamo, che è altezza. Da Antonio Torretti è tutto. A domani con un nuovo pezzo di storia. Vediamo che cosa succederà a Cosimo. Arrivederci.

0: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Sì, è arrivato. L'arrotino è l'ombrellaio. Eccolo qua. Sì, ci siamo. Basta anche così. E allora, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E come ormai sapete, arriviamo puntuali settimana dopo settimana. Ci trovate nello stesso posto e alla stessa ora precisi, lì che vi aspettiamo, perché siamo noi che aspettiamo voi per poter così mettere un argomento in luce, uno qualsiasi, un pretesto. Noi cerchiamo un pretesto qui a Shadows Light per poterlo mettere in luce e riderne poi insieme delle ombre. Oggi ce l'abbiamo un pretesto e ve lo diremo, ma intanto ci presentiamo, perché noi siamo i Senza Radio e ormai dico siamo perché la coppia è fissa, è quella formata da me, Angelo Franzone, e da Andrea Lombardo, che in questi tempi diciamo che è più una figura ologrammatica che una presenza viva e attiva, però ce l'abbiamo e noi ce lo teniamo ben stretto e tornerà qui a farci sentire la sua viva voce dai microfoni di Shadows Light, appunto. Intanto dicevamo dell'argomento del giorno, perché ogni giorno c'è un argomento per cui poter ridere, noi lo prendiamo, lo assurgiamo ad argomento della settimana e lo deridiamo, sì, facciamo in modo di ridere anche dell'argomento di oggi, che è un po' strano perché oggi si parla della parola grazie. Ecco, quanti di voi in tantissime circostanze della giornata diciamo tutti quanti insieme grazie per la qualsiasi cosa. Ora attenzione, perché sotto i riflettori finisce anche questa parola o questo modo di ringraziare, perché il modo in cui viene usata la parola grazie racconta molto più di quanto noi pensiamo. Attenzione, perché il grazie mille, grazie ancora, grazie di tutto, grazie veramente, insomma lo usiamo praticamente ovunque, e la psicologia ci dice che non è solo buona educazione. Attenzione, perché ci può essere dietro qualcosa, e c'è sempre qualcosa dietro. Vabbè, allora noi prima mandiamo la nostra sigla e poi cerchiamo di capire di che cosa si tratta.
1: Vai, sì.

Oh, ed eccoci dopo la nostra sigla. Inizia ufficialmente la puntata nuova, la puntata settimanale di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Vi tiene compagnia per tutta l'estate. E senza radio, che in questo periodo sono un po' così, il senza radio potremmo dire, l'altro invece un po' vagante, e quindi tornerà comunque insieme tra noi. Salutiamo, abbracciamo Andrea Lombardo e cerchiamo di capire che cosa ci vuole dire la psicologia quando noi diciamo continuamente la parola grazie, perché ci può essere il segnale o di una gratitudine autentica come quella che per esempio abbiamo noi qui da questa parte del microfono nei vostri confronti, che state lì e ci ascoltate, ci supportate, ci sopportate, e quindi vi diciamo grazie. Oppure ci può essere un campanello d'allarme legato a bassa autostima e bisogno di approvazione, quindi le persone che dicono in continuazione grazie potrebbero nascondere un qualcosa del genere, e chi lo sa, lo vedremo, lo scopriremo nel corso della puntata. Intanto peschiamo dai nostri archivi un brano che ci fa ballare. Oh yeah, e questo è il momento Tunes Tunes dei Senza Radio.

Oh yeah. Sono due pezzi, giusto il tempo, un angolino in cui vi concediamo qui a Shadows Light di sfogare quelli che sono i vostri istinti ballerini. King of my castle. Oh yeah. Prima avete ascoltato Sexy Girl dei Brothers, era l'anno 2003. Ancora le discoteche erano, come dire, erano frequentate, non erano mica abbandonate come oggi. E allora si chiude così il nostro angolino Tunz Tunz. Avete ballato, vi siete sfogati, adesso rilassatevi perché cercheremo di parlare del senso di gratitudine, della parola grazia, una cosa molto molto importante per

è soltanto riconoscenza, ma diventa un modo anche per dire non ti preoccupare che non sto chiedendo troppo, oppure scusa se esisto. Cioè diventa un modo per tenere a bada la nostra ansia piuttosto che riconoscere un gesto che ci è fatto dall'altro, ed allora lì cominciano a nascere i problemi. Pensate però che quando la gratitudine, insomma sulla gratitudine vera, quella che fa bene davvero, il Greater Good Science Center dell'Università della California ha studiato sopra e ha definito la gratitudine come un doppio riconoscimento, cioè vedere qualcosa di positivo e ammettere che non dipende soltanto da noi, ma anche dalle persone, dalle circostanze esterne. Quindi in questo senso ringraziare e attribuire anche un valore alla vita e alle relazioni. Allora questo è il modo, come dire, corretto, giusto di intendere e di capire il ringraziamento. Poi ci sono degli altri modi un po' particolari, li vedremo fra poco, perché adesso abbiamo da ascoltare un brano nuovo, quello di Mac, o così si chiama, o Mick, o Mac, o Mock, beh insomma, lei ci canta di Beautiful Freaks.

0: Shadows Light.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

0: Salvo buono qui a Shadows Light, lo show radiofonico che vi fa volare più che mai. Grande Salvo Buono, che salutiamo, abbracciamo ovviamente in maniera virtuale e ringraziamo, perché oggi è il giorno in cui qui a Shadows Light si parla della parola grazie, cioè del fatto che il grazie può essere sicuramente segno di gratitudine quando viene da, quando è il riflesso di una disposizione sana, e quindi c'è questo sguardo positivo e consapevole di ringraziare quando è giusto ringraziare. Quando invece questo grazie diventa un qualcosa in più, quando questo grazie diventa di troppo, gli psicologi ci dicono che ringraziare in continuazione è sintomo di qualcosa che non va, cioè di bassa autostima, soprattutto se in passato affetto e attenzione arrivavano solo quando si portavano dei risultati o qualcuno era fiero di noi. Quindi questo è il, come dire, la nostra discussione sul ringraziamento, sul dire grazie nel modo giusto, oppure quando questo grazie, siccome diventa una cosa troppo insistente, magari nasconde qualcosa sulla nostra autostima. E allora cercheremo di capire perché in questi casi il grazie smette di essere un sentimento e diventa una sorta di pagamento emotivo per sentirsi in qualche modo accettati, e ci sono alcuni segnali che sono utili per capire se si sta usando troppo grazie, troppo spesso grazie, anche senza magari rendersene conto, no? Per dire, andate, fate la spesa, pagate, il cassiere vi dà lo scontrino e voi dite grazie. Sembra una cosa educata, però poi magari se lo dite senza che è necessario, chissà, magari può essere sintomo di qualcosa. Lo vedremo. Intanto c'è la musica nuova qui a Shadows Light, c'è il brano di Karol G insieme a Manu Chao.
1: Con destino alla

Arrepiaga, Businessman. I businessman non ringraziano quasi mai, eh? E qui a Shadows Light oggi si discute, si disquisisce di quando dire grazie può essere una cosa naturale, bella, educata e anche, come dire, che fa bene. Invece quando diventa in maniera eccessiva, allora questo grazie potrebbe essere sintomo di bassa autostima. Quindi, per esempio, vi faccio qualche domanda e vediamo se vi ritrovate. Ringraziate o voi sempre per qualsiasi cosa, anche quando l'altro ha fatto solo il minimo? Ecco, rispondete a questa domanda e cercate di capire se lo fate. Oppure avete paura che senza dire grazie mille l'altro si irriti e vi giudichi male? Infilate un grazie in ogni messaggio o in ogni mail e vi sentite in colpa se non lo fate? Avete inviato la mail senza dire grazie, allora la rinviate di nuovo aggiungendo grazie? E poi ancora, dopo aver ringraziato, vi sentite comunque in debito? Oppure, ecco, ce n'è anche un'altra qui, vi viene difficile esprimere un limite senza attenuarlo con frasi del tipo grazie per la pazienza, anche quando non c'è nulla da scusare? Bene, tutto ciò, se vi ritrovate in tutto ciò, è possibile che state usando troppo spesso il grazie per un problema che è di natura psicologica, ovvero per una vostra bassa autostima. E alla lunga questa gratitudine poi rende le relazioni più formali e ci fa sentire più lontani sia dagli altri sia da noi stessi, perché poi c'è anche un altro genere di paradosso, quello che ci si aspetta noi che ci gratifichiamo, che comunque diciamo grazie così spesso. Che cosa ci aspettiamo dagli altri? Ve lo diciamo dopo il brano di Beneficus. E poi arrivi tu.

0: Shadows Light.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: troverai.
1: E questo è un canto.
0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un canto d'amore. Quello di Angelina Mango e Marco Mengoni qui a Shadows Light, questo nuovo brano che segna così il ritorno di Angelina Mango con appunto insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore, un brano abbastanza corale, devo dire, e come così corale è il nostro grazie, quello che vogliamo dire qui noi senza radio da Shadows Light a tutti voi che ci ascoltate in questo momento e che magari avete riflettuto un po' su quello che è l'argomento del giorno, ovvero se davvero a volte ci capita di dire troppe volte grazie e se queste troppe volte magari non sono poi il sintomo di una bassa autostima verso noi stessi. Ma c'è un test per cercare di capire se davvero noi diciamo troppe volte grazie. È rapido questo test, lo faremo fra pochissimo, e quindi questo test ci aiuta a capire, a distinguere se noi diciamo grazie in maniera autentica o lo diciamo in maniera automatica, oppure lo diciamo perché insomma questa cosa nasconde questa bassa autostima che poi abbiamo di noi stessi. Chi lo sa, prima di provare questo mini test per cercare di capire questa cosa, invece ci occupiamo di quella che è la musica che fu, la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e 90, quella musica che anche voi potete scegliere mandando una mail a Shadows Light all'indirizzo mail senzaradio@live.it. Scegliete le vostre canzoni e noi le metteremo. Quest'oggi abbiamo scelto per voi un brano degli anni 80, come sempre uno degli anni 90. Non hanno bisogno di presentazione perché si presentano da sé, ma soprattutto perché li conoscete già così bene. Per chi invece non li conosce è un ottimo modo per cercare di capire la musica di un tempo. Sentite qua. Questo è facile, 1984.

0: Grazie mille.
1: Grazie mille.
0: Fantastico, era il 1999, Max Pezzali degli 883 salutava così, anzi ringraziava così tutti quanti, il suo pubblico, insomma è giusto, perché tanti tanti cantanti hanno scritto canzoni per ringraziare il proprio pubblico e lo ringraziano in ogni modo, perché proprio grazie al pubblico, grazie a noi che ascoltiamo le canzoni, che loro insomma possono così essere famosi eccetera, e noi d'altra parte ringraziamo loro perché ovviamente scrivono dei brani che poi diventano la colonna sonora della nostra vita. Ed allora, piccolo test qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, per capire se ringraziate in maniera eccessiva e soprattutto se ringraziate perché nasce da una nostra bassa autostima. E allora attenzione, se vi state chiedendo che cosa rivela di voi, eccoci qua. Questo test fa proprio al caso nostro. Bisogna fermarsi 5 secondi prima di scrivere o pronunciare un grazie, bisogna fermarsi e chiedersi queste due cose. La prima: che cosa sto davvero riconoscendo all'altra persona? Quindi che cosa davvero sto riconoscendo che quella persona ha fatto per me in modo tale che io possa ringraziarla? Prima domanda. Seconda domanda: che cosa mi aspetto in cambio, anche solo emotivamente, no? Che cosa mi aspetto in cambio da questo grazie? Ecco, se voi vi fate queste domande, se non sapete rispondere alla prima domanda, cioè nel senso perché sto ringraziando, che cosa sto riconoscendo, se non sapete rispondere alla prima domanda, è probabile che questo grazie sia un automatismo. Se invece nella seconda domanda, cioè quella che cosa mi aspetto anche solo emotivamente, emerge spero di non dare fastidio così non si arrabbia, allora il motore è la paura, e qui è un altro discorso, ragazzi, è così, bisogna non avere paura. E allora c'è Shakira con Dai Dai Dai Dai.

0: Ale, let's go!
1: Ragazzi, è un po' triste, perché vedete che nella canzone Shakira nomina tutte le nazionali e noi non ci siamo. E noi questi mondiali è andata così. E ora chi dobbiamo ringraziare perché l'Italia da tutti questi anni non riesce a partecipare ad un mondiale? Ecco, questa domanda bisognerebbe dire grazie a qualcuno, ma sarebbe come dire un grazie non di riconoscenza, ma sicuramente un qualcosa di anche di arrabbiato. Ecco, oggi qui a Shadows Light si discute se dire grazie in maniera eccessiva può essere sintomo di qualcosa, di una nostra insicurezza, oppure ecco, dire un grazie che sia consapevole sia una cosa che in qualche modo appartiene a noi e al nostro modo di essere riconoscenti per qualcosa. Allora, ci fermiamo soltanto pochi secondi e ritorniamo con la grande musica qui a Shadows Light.
2: Senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
3: Shadows Light.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
7: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
8: 1, 2, go!

però anche no, ce lo dice J-Ax, quindi ringraziare sì, però anche no. Ecco, questo è Shadow Slight, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di ringraziamenti e anche, come dire, ad allenarci ad una gratitudine sana, perché insomma a volte si dice troppo spesso e troppe volte grazie, a volte diventa anche un automatismo che perde il suo vero significato. Ed allora come fare? Come fare? Un modo semplice per riequilibrare il nostro rapporto con il grazie è fare un diario della gratitudine. Bastano 3 minuti al giorno per annotare per che cosa vi sentite grati. Per esempio, vi svegliate la mattina: ah, che bello, mi sento grato per avere ancora un altro giorno da vivere. Poi, che emozione avete provato quando ringraziate e se avete espresso o no quel grazie e in quale modo. Questa pratica, che viene poi annotata in un perfetto diario che noi avremo e che dovremo tenere per diverso tempo, viene confermata anche dagli studi di psicologia cognitiva, e quindi questa pratica aiuta a rendere la gratitudine più completa e meno automatica, cioè una gratitudine veramente concreta, una cosa che comunque ha un suo significato, piuttosto che dire un grazie buttato lì che poi magari insomma si perde perché è detto così per automatismo, no? E allora bisogna così ritornare a recuperare il vero senso della gratitudine, del ringraziamento, quando si ringrazia una persona. Noi come sempre facciamo, ringraziamo voi per l'ascolto che date a Shadow Slight e ringraziamo anche la grande musica che arriva in questo momento con Paul McCartney e Ringo Starr.

maledetto me, Fulminacci qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E oggi qui a Shadows Light si parla della parola grazie, di quando se ne fa un uso spropositato. E poi ovviamente quell'uso spropositato fa perdere di importanza il senso appunto della gratitudine che veramente stiamo provando. E abbiamo visto che molti grazie magari sono detti così per automatismo, altri sono detti per paura, cioè per il fatto che noi magari abbiamo una bassa autostima di noi stessi e allora ci sentiamo sempre in difetto e ringraziamo sempre gli altri. Invece il ringraziamento va inteso come un vero senso di gratitudine. Ed un altro passo per sostituire alcuni grazie di riso, con il grazie che fanno ridere, ecco, volevo dire, con grazie invece che sono importanti, allora potrebbe essere sostituire il grazie con delle frasi come per dire: mi hai fatto sentire sostenuto quando hai ascoltato il mio sfogo. Ecco, piuttosto che dire grazie per avermi ascoltato. Oppure: mi sono sentito considerato quando hai cambiato l'orario della riunione. E appunto diventa un grazie in meno, ma che ha una qualità ovviamente maggiore. Quindi bisogna anche allenarsi a tollerare questi grazie e a tollerare il silenzio, che ogni gesto gentile vada poi immediatamente compensato o ricompensato. Bisogna piuttosto che riempire l'altro di ringraziamenti, bisogna vedere che cosa succede dentro di voi, perché un singolo grazie detto al momento giusto e con consapevolezza vale sicuramente più di 10 infilati per paura. E quindi questo è molto molto importante. Arriva adesso Cooks con Get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away.

così ragazzi, sul brano di Kungs si conclude il nostro programma Lo Shadows Live. Get away, get away. Però ormai lo sapete, noi ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ma oramai, come di consueto, la nostra, come dire, quasi la sigla di chiusura diventato il modo per concludere. Lo facciamo in reggae, con quello che è considerato, oh yeah, Ziggy Marley, Tomorrow People. Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, Shadows Light. Grazie a tutti, ciao.

0: senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
1: Shadow Slide. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio.
3: My Chanson Air.
2: Con voi, Roberta Calce.
4: Nuovo appuntamento, nuovo giro nella corsa. Eccomi qua, Roberta Calce con voi e My Chanson Air. Cos'è My Chanson Air? È praticamente una rubrica dedicata a tutti gli artisti indipendenti e non solo, dove diamo l'opportunità appunto di farsi conoscere. Partiamo subito con Ray Halligan con Wake Up and Act.

Il guacamole più grande della storia. In Messico è avvenuta la 13ª edizione dell'annuale Festival dell'Avocado di Tanzitaro ed è entrata ufficialmente nel Guinness dei primati. Pensate, un team agguerrito di chef e volontari hanno mescolato tonnellate di ingredienti freschi proprio per dare vita a una ciotola monumentale che conteneva 6.800 kg di guacamole. Che bontà! Poi ovviamente dopo è stata distribuita tra i presenti, mi sembra giusto. La musica, distribuiamo anche noi musica, bella musica, Sami, che vuoi che sia.

È stato arrestato in Texas un canguro, sì, proprio così. Le forze dell'ordine si sono trovate a gestire una chiamata decisamente fuori dal comune per un insolito inseguimento ad alta quota. Praticamente un canguro era riuscito a fuggire dal suo recinto e saltellare indisturbato per le strade dello stato. Ovviamente per bloccare l'animale la polizia ha dovuto chiedere il supporto dei guardiaparco e sono riusciti a catturarlo sano e salvo prima che potesse causare incidenti stradali. Questi canguri ne fanno di danni. Avanti tutta, continuiamo con la musica. Francesco Giannini per Non Scomparire.

0: Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chance On Air? Allora scrivici a direzione.artistica@mychance.it e mandaci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia. Chissà, magari il prossimo potresti essere tu. Ci ascoltiamo Catera, ovvero Caterina Ronzon, e il brano che ci propone si intitola Boom.
1: Non sono stata capace di guardarti in faccia.

0: chiudendo il nostro tuffo nel passato con la Remember Yesterday, Coolio, Gangster Paradise.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento della Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E puntuali arrivano anche i saluti della calce. Termina l'appuntamento di My Chance on Air. Voi continuate a seguirci e non dimenticatevi mai, come sempre, di sorridere. Ciao!
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato alla prossima settimana.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Musical Chatter.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
3: Senza confini.
1: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo dei grandi classici internazionali, quelli capaci di trasformare le note in un viaggio che resta nel tempo. Iniziamo il cammino con una perla rara. Una delle band britanniche più colte e raffinate sono i Procol Harum, con la loro emozionante e Salty Dog. È un brano che ci parla di un oceano immenso e misterioso. I Procol Harum ci cantano di un viaggio marittimo che però non è solo avventura, ma è la metafora stessa dell'esistenza umana, con la ricerca di un approdo sicuro, mentre tutto intorno si fa tempesta. È un brano che parla di esplorazione pura, di quella promessa silenziosa di navigare verso l'ignoto, anche quando la rotta e il viaggio si fanno tormentati e pieni di incertezze. E come sempre a Musical Chatter però andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano vanta un'ispirazione e una genesi eccezionale, perché il titolo significa letteralmente cane salato e salty dog. Un'espressione gergale inglese che corrisponde un po' al nostro lupo di mare. La melodia è nata da un'intuizione del cantante e pianista Gary Brooker. L'introduzione a pianoforte gli fu suggerita dal ritmo strano e inusuale delle ruote di un treno in movimento. Inserita poi nell'omonimo album del 1969, la canzone è considerata ancora oggi da molti critici come una delle vette assolute del primo rock progressivo. E poi, come ho detto, il significato del testo, scritto dal paroliere della band, Keith Reid. Il viaggio è un concetto astratto e simbolico. È il racconto di una ciurma che attraversa i mari fino a Capo Horn per trovare una terra promessa, dove l'acqua è azzurra e la sabbia è bianca. È un po' il viaggio di un'anima che cerca la pace, un luogo dove ripararsi quando quando il mondo fuori fa troppo rumore. E quando il testo evoca la pace dell'approdo dopo giorni di tempesta, non c'è solo la musica, è proprio un giuramento di liberazione, una sorta di catarsi anche per noi che ascoltiamo. Infine una nota tecnica: se ascoltiamo con attenzione c'è un pieno controllo vocale di Gary Brooker, che inizia accompagnato solo dal pianoforte, con un timbro caldo, confidenziale, evocativo, arricchito poi anche da suoni di gabbiani e dalla risacca marina. E poi il brano si apre in un inciso solare, orchestrale, maestoso, non forzato. Un'interpretazione dove si nota la straordinaria tecnica della band, però messa al servizio dell'emozione, perché non vuole stupire con la bravura, ma vuole avvolgerci, avvolgere noi ascoltatori, proprio come fa la nebbia sul mare. E allora chiudiamo gli occhi e lasciamoci cullare da questa splendida traversata. Ecco per noi e Salty Dog, nella voce intramontabile dei Procol Harum.

0: tears of joy.
1: Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano i Procol Harum con questo brano così delicato, un brano che non finisce ma svanisce quasi nell'aria come la spuma delle onde. Ma siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter, cambiamo marcia, accendiamo i motori perché ci aspetta il graffio inconfondibile di Rod Stewart con la sua iconica versione di Sailing. Qui non si parla di una ciurma alla deriva ma di una riscossa solitaria dell'anima. Rod Stewart prende un brano originariamente inciso dai Sutherland Brothers e lo trasforma in un manifesto di forza e di libertà interiore, dove unisce la grinta del rock con la sua impeccabile ed espressiva voce roca, calda e quando serve anche teatrale. L'ispirazione di questo brano nel repertorio di Rod Stewart nacque proprio da Atlantic Crossing, il suo storico album del 1975 che ha segnato il suo trasferimento negli Stati Uniti e la rinascita artistica come solista. Sailing rappresenta la tappa fondamentale di quel viaggio, anche musicalmente parlando per l'artista stesso. È il momento in cui un uomo decide che navigherà oltre le tempeste della vita per essere finalmente libero. Ma lo sapevate che Rod Stewart lo ha inciso affrontando una delle sue più grandi paure? Sì, perché l'artista ha confessato di aver sempre sofferto di una forte ansia da prestazione in studio che solitamente vinceva sorseggiando un bicchierino prima di cantare, niente di che, appena appena per darsi quel coraggio in più. E quando andò a registrare il brano nei celebri Muscle Shoals Studios in Alabama, l'alcol non era disponibile. E quindi registrò Sailing completamente da sobrio, con tutta quella soggezione, quell'ansia che provò di fronte ai coristi americani. E il risultato? Diventò l'unico brano registrato in quel modo ed è anche uno dei suoi più grandi successi planetari. Per i fan, per molti anni la canzone è stata una sorta di inno ufficiale della Royal Navy britannica e nel 1987 Rod Stewart ne autorizzò anche una ristampa speciale per beneficenza a favore delle vittime di un disastro marittimo. In questa puntata, se i Procol Harum ci hanno cullato col mistero dell'oceano, Rod Stewart ci dà la spinta per rialzarci, per navigare a testa alta, col vento in poppa, si direbbe, verso la libertà. Quindi concludiamo la puntata. Silviadini vi dà appuntamento alla prossima volta, qui sempre su Musical Chatter, e ci ascoltiamo insieme Rod Stewart con Sailing.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Ciao amici, ci ritroviamo insieme al nuovo appuntamento settimanale con Flashback Music Memories, carrellata di grandi successi anni 70, 80, 90, 2000. In studio come al solito per voi Corrado Marescalco. Bene, possiamo iniziare alla grande, via col disco The First di oggi.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like.

Allora amici, abbiamo aperto alla grande con questo fantastico brano di Michael Jackson del 1978, è il singolo del cantante statunitense, appunto Michael Jackson, il primo estratto dal suo quinto album in studio, Off the Wall, è pubblicato il 10 luglio del 79, Rhythm and Blues Pop, si chiama Don't Stop Till Get It Now.

Allora amici, siamo arrivati al 1989, è un singolo di Zucchero Fornaciari estratto dal long plain Oro, Incenso e Birra, genere blues, funk, pop, produttore Corrado Russici, Zucchero Sugar Fornaciari con High God Devil in Me, Diavolo in Me.

Ma un momento, ma questo non è Corrado Marescalco? Oh, ma il grandissimo Corrado! Ciao Corrado! La tua musica ci allieta ogni volta e ci gasa sempre di più. Comunque dai, un saluto grandissimo a te e in particolare a tutti i tuoi ascoltatori di Flashback Music Memories. Da Fabian da Crema.

dei Verve, pubblicato il 16 giugno del 97 come primo estratto dal terzo album in studio, Urban Hamsi, genere Britpop, rock sinfonico. È il sound amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

anni 2000, per l'esattezza 2009, arriva Arisa con Sincerità, il singolo della cantante italiana, pubblicato il 18 febbraio del 2009 come primo estratto dal long play omonimo, genere pop swing.

non c'è che dire, anche oggi abbiamo scelto bella musica qui a Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. È il singolo del gruppo musicale statunitense Heart Within a Fire, Terra, Vento e Fuoco, con le tre componenti della formazione Emotions in veste di coriste, pubblicato nel 1979 dall'album I Am. È un classico della musica disco. Oggi abbiamo scelto questo grande successo, si chiama Boogie Wonderland, Terra, Vento e Fuoco, Heart, Wind and Fire. Grande voce quella di Phil Bailey and Maurice White.

Ottimo successo per la voce di Lucio Battisti, l'ultima produzione in collaborazione con Mogol, Orgoglio e Dignità, tratto da Long Plain, Una giornata uggiosa, uno dei brani più belli di Lucio Battisti.

Allora, sono Marta, vorrei fare i miei saluti a tutti gli amici di Flashback Music Memories e in particolare un saluto all'amico Corrado Marescalco. Ciao!

Grande successo e grande voce quella di Mick Hucknall, grande leader dei Simply Red, è del 1995, questo brano è tratto dall'On Plane Life, si chiama Fairground.

0: Nella scaletta di oggi di Flashback Music Memories c'è anche lui, Piero Pelù, con questo grande successo del 2002. Bene bene, male male. È un brano di questo grande artista pubblicato come singolo il 6 settembre del 2002, anticipando l'uscita del long play UDS, l'uomo della strada. Genere pop rock, rock alternativo. Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok?
1: Questa vita eccezionale ti va da bene.
0: Ruota shuffle per quanto riguarda Flashback Music Memories va ancora avanti.

Un fantastico brano del gruppo più famoso del mondo, gli ABBA, 1976, è il singolo del gruppo svedese, pubblicato nel 76 dalla etichetta Polar Music. Dall'album Arrival, il grande successo pop, Europop, si chiama Dancing Queen, gli ABBA.

0: Una bella canzone che abbiamo rispolverato dal repertorio di Paolo Turci, 89. È una delle canzoni più famose di quest'artista, scritta da Mario Castelnuovo e arrangiata da Piero Fabrizi. L'artista romana ha rappresentato questo brano al Festival di Sanremo 89, vincendo il premio della critica Mia Martini. Nella categoria Emergenti, Bambini, Paolo Turci. Abbiamo la nostra amica Daniela che ci saluta.
1: Mando un saluto particolare agli amici di Flashback, in particolare a Corrado Mariscalco. Da Daniela.

il suono amico, quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Siamo arrivati al 1994 e allora abbiamo inserito questo brano del gruppo italiano Play Haiti. Si chiama L'estate magica, The Summer is Magic, Play Haiti, Disco Euro Dance.

C'era anche lei qui a Flashback Music Memories, la grande voce di Carmen Consoli. Siamo arrivati al 2000. Primo singolo estratto dal suo quarto album Stato di Necessità del 2000, genere pop rock in bianco e nero.

Fantastico, insuperabile, grandissimo. Il grande genio Stevie Wonder. È un celebre brano scritto, prodotto e registrato da Stevie Wonder nel 1976 come secondo singolo estratto dallo storico long play Songs in the Key of Life. Il brano è omaggio alla grande e leggendario musicista jazz Duke Ellington. Si chiama Sir Duke. E il grande sound, quell'amico di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

è una canzone che è rimasta nei nostri cuori sicuramente. 1982, Un'estate al mare di Giuni Russo. Fu scritto da Franco Battiato per il testo e da Franco Battiato con Giusto Pio per la musica. Dietro alla spensieratezza estiva, il testo affronta la storia malinconica di una prostituta che sogna una vacanza al mare come segno di riscatto e libertà. Allora amici, abbiamo terminato anche per questa puntata Flashback Music Memories. Vi lascio con Fabi Fibra e Le Donne. A tra 7 giorni, ciao, sulla vostra Radio del Cuore. Bye bye.

0: Che cosa ne pensate di Fabri Fibra?
1: Ma
2: siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
6: Memories of my desire. Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
7: Dai ragazzi che si va, ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio dedicato alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, quella che noi che allora c'eravamo già, ci divertiamo a ballare ancora nelle serate a tema, quindi 70, 80, 90, protagonista nei prossimi 52 minuti. Partiamo con un pezzo che di dance non ha nulla, ma che è andato molto forte nell'89, Ragdoll degli Aerosmith, tant'è che all'epoca ne fece l'uscita anche un extended version, il classico disco mix, allora si chiamavano così.

Ogni tanto ci piace inserire in LED Music Play brani che di dance non hanno nulla, perché realizzati da artisti che erano di un altro panorama musicale, come in questo caso il rock degli Iron Smith. Però questa canzone Ragdoll è andata talmente bene che in discoteca c'era uscita, e come se c'era uscita, tant'è che ne fu stampato anche un maxi single. Ed ora ragazzi proseguiamo invece con qualcosa di decisamente più convenzionale, tant'è che siamo insieme a Tom Hooker dalla Baby Records e dall'estro di Turati e Chieregato, i suoi produttori. Nel 1986 uscì questa Feeling Okay, anzi 87 Feeling Okay, Tom Hooker.

0: time for you to climb. You can do it. Do it, you're on the way. Play today, make the feeling stay. Okay, you're not...
1: Di questo pezzo di Tom Hooker, Feeling Okay, ne sono uscite diverse versioni.
0: Tickle, tickle.
1: L'originale, pensate, è lungo 10 minuti, cioè dura 10 minuti. Questo è un po' più contenuto. Torniamo indietro di un anno, siamo sul finire del 1986. Lei si chiama Miss Madonna, all'epoca la facevano, si faceva chiamare così, Miss Madonna. Questa è Causing a Commotion. Siete all'ascolto di Let the Music Play, amici. Marco Mera, i microfoni con voi, insieme alla musica dance degli anni 70, 80 e 90. Prima parte dedicata alla commerciale anni 80, ultima parte dedicata alla 90 e mezzo alla house music, la 70. C'è un po' di tutto nel nostro appuntamento, beh, per accontentare tutti i gusti musicali dance.

All'epoca Madonna ne realizzò anche una versione house a testimonianza di quanto il genere musicale che tra l'87 e il 90 del secolo scorso ha stravolto il mondo della dance. Ritorniamo indietro nel tempo? Ritorniamo indietro di 4 anni? Direi di sì, siamo nel 1984. Lui si chiama Tony Esposito, è uno dei maghi delle percussioni di quel decennio. Lo ritroviamo con questa sua meravigliosa ed armoniosa Kalimba de Luna. All'epoca i tropici erano rappresentati così.

0: e con Kalimba de Luna del Tullio d'Episcopo. Ma che Tullio d'Episcopo, Tony Esposito, ragazzi, anch'esso era di Napoli come il Tony. Abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play, andiamo in pausa, tra poco si riparte col disco degli anni 70.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Molto bene ragazzi, riprendiamo il cammino nel nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. Io sono Marco Mari e vi sto portando a spasso nel tempo per ritrovare i grandi successi del passato. In questo momento ragazzi ci prepariamo a suonarvi la musica dance degli anni 70 e lo facciamo con una grande band, gli Earth, Wind and Fire. Eccoli qua.

la mitica e mitologica Boogie Wonderland degli Earth, Wind and Fire in apertura della parte centrale del nostro Let the Music Play, amici. Adesso, dopo il disco degli anni 70, rientriamo un attimo negli anni 80. Lo facciamo con loro. Ve li devo presentare? Ma no, non ci penso proprio.

Li avete riconosciuti, vero? È impossibile non riconoscerli Duran Duran. Questa è la versione extended di Union of the Snake che ci ha portato dritti dritti all'appuntamento con la parte dedicata alla house music. Il genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Due le canzoni che ci condurranno alla seconda pausa all'interno di Let the Music Play. La prima è questa degli Jazz Express, il brano che li ha lanciati e più che ha lanciato e più che altro ha lanciato la loro vocalist Billy Ray Martin. Vi dice qualcosa questo nome? Dai, è impossibile non che non vi dica nulla, eh?

Ed ora ragazzi, visto che siamo un pochino lunghi, passiamo velocemente alla seconda delle due produzioni musicali riservate alla House Music. Abbiamo salutato nel frattempo gli As Express ed ora abbiamo con noi una produzione made in Italy. Qui siamo insieme a Cappella de Bressan DJ.

0: E con Everybody, Everybody di Cappella, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la parte centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa, tra poco si riparte con la dance degli anni 90.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
0: E così, ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte, gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play. Gli ultimi 17 minuti che, come nostra abitudine, sono dedicati alla dance che si ballava negli anni 90. Come ad esempio questa.

Abbiamo affidato ad una cavalcata l'apertura di questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play. You Make Me Feel. Sembra proprio un cavallo al galoppo questo motivo. Andiamo con qualcosa di più tranquillo, dai. Adesso c'è W con noi. Questa cover di un celeberrimo motivo degli anni 80, eh?

Negli anni 90 W ha inanellato una serie di successi, alcuni con pezzi assolutamente inediti, altri con cover come questa Heart of Glass, motivo celeberrimo di inizio anni 80 di Blondie. Ma intanto noi proseguiamo il nostro percorso verso la conclusione, amici. Ci attende un'altra canzone sempre di fattura made in Italy. Noi negli anni 90 e 80 siamo stati fortissimi nella realizzazione di pezzi dance. Ora siamo insieme a The Chase, anche per loro qualche successo verso la fine degli anni 90 e poi l'oblio. Intanto li ritroviamo con questa molto morbida e romantica Stay With Me, The Chase in Let The Music Play.

0: con questa morbidissima e dolcissima Stay With Me The Chase, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso all'interno di Let The Music Play. Io vi ringrazio tutti e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Play Music Like.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Anche in questa puntata vi accompagneremo in un viaggio tra grandi successi, nuove uscite, artisti emergenti e brani che meritano di essere scoperti e vissuti fino in fondo. E allora mettetevi comodi e lasciatevi guidare dalle note. Inizia ora una nuova puntata di Play Music Like. La musica che non ti aspetti. Certe canzoni hanno il profumo del mare, il sapore di una giornata spensierata e la capacità di portarci lontano con un semplice ritornello. Quella che stiamo per ascoltare nasce proprio da un viaggio, da una strada che conduce verso la Liguria tra scorci mozzafiato, cieli azzurri e il desiderio di lasciarsi alle spalle la routine per inseguire un momento di libertà. E allora chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare dal vento, dal mare e dalle emozioni di una stagione che sembra non voler finire mai. Luciano D'Abruzzo a Play Music Like con Porto Venere al mare.

0: una fragile terra.
1: Eh sì, amici, ci sono momenti in cui smettiamo di nasconderci, momento in cui le maschere cadono, le paure affiorano e siamo costretti a guardarci davvero negli occhi. È un viaggio dentro la nostra fragilità, tra ombre e luce, tra quello che mostriamo al mondo e ciò che custodiamo nel profondo. Un percorso che può far paura, ma che spesso è l'unica strada per ritrovare se stessi. Ce lo racconta Frighi Bea con la sua Chiamami Strega.

E questa volta la nostra rotta ci porta nella Indie Music Like Chart. Questa settimana al vertice della classifica più longeva d'Italia troviamo due grandi protagonisti della scena italiana, Marrakesh e Madame. Ascoltiamocela, volevo capire.

Viviamo in un mondo che corre veloce, dove tutto sembra consumarsi in un istante. Esistono però ancora sentimenti che scelgono di crescere con calma, emozioni che non chiedono di essere imposte, ma semplicemente accolte. E ora andremo ad ascoltare una canzone che parla proprio di questo, della bellezza di una connessione autentica, costruita passo dopo passo, senza fretta e senza paura. Un incontro tra fragilità e comprensione, tra il desiderio di avvicinarsi e il rispetto dei tempi dell'altro. A proporcela arrivano i Lost Station con Day by Day, qui per voi a Play Music Live.

0: Play Music Like.
1: E siamo giunti al termine di questa puntata di Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Grazie per averci seguito, per averci dedicato il vostro tempo e per aver scelto di vivere con noi questo momento fatto di note. Cercate sempre la musica che vi rappresenta, quella che vi accompagna nei momenti importanti e quella che riesce ancora a sorprendervi quando meno ve lo aspettate. Da Play Music Like è davvero tutto, un caloroso saluto, grazie per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Buon music, a presto e tanta

0: Mai come in questa settimana, amici radioascoltatori, mai come in questa settimana dal 15 al 21 giugno 2026 le onde del mare sono appannaggio, perché siamo nell'estate del 1992, l'estate di Mare Mare di Luca Carboni, tra l'altro, ecco. Amici radioascoltatori, questo è Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, il mio, il tuo, il nostro. Simone Papini dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it. Puntata riccona, riccona si può dire?
1: Sì.
0: Ricchissima? Ecco. Amici, quanto caldo fa le folate di caldo, questo caldo estremo? E insomma, stiamo vivendo questa quindicina di giugno, non siamo nel mese di luglio-agosto, ecco. Amici miei, benvenuti nell'estate del 1992, un'annata meravigliosa, l'annata che grazie al Re Mida, così veniva ribattezzato Claudio Cecchetto, usciva il grande 883, Max Pezzale, Mauro Repetto. E lui, tra l'altro, non so se ve lo ricordate, Mauro era il ballerino dell'883, veniva ribattezzato come il fratello povero dell'883, ma mai cosa più sbagliata. E arriverà, tra l'altro, anche la nuova stagione

Ideatore conduttore, direi assolutamente, del Festival dell'Intelligenza Artificiale. Quest'anno si terrà, ve lo diciamo dopo, e io sarò protagonista, sì, anche io insieme all'equipe di Tempo Zero gareggeremo, perché in effetti è, lo scopriremo tra poco ai microfoni con il nostro ospite, è effettivamente una kermesse. Ci saranno delle votazioni e anche il pezzo musicale che ormai conoscete nella capanna di Tempo Zero, un reggaeton e via, anche lui gareggerà, ecco, al kermesse dell'intelligenza artificiale. Ma non è tutto qua, perché ovviamente il nostro ospite ci spiegherà bene nel dettaglio di cosa si tratta. Intanto mi dicono che Marina, ebbene, verrà contattata proprio come il nostro ospite, quindi una puntata assolutamente da non perdere, anche questa la terza settimana di giugno. Amici, mare, Luca Carboni, beh sì, mare, estate 1992, sulla tua onda nazionale, in Syndication.

non accontentarti mai per chi ti sceglie solo perché ormai ci sei, perché sei diventato una tenera e meravigliosa abitudine. Non accontentarti di chi ti sceglie perché comunque ti porta nel cuore magari soltanto per un sovrappeso.

Non accontentarti del pensiero dato soltanto per convenienza. Non accontentarti e basta nella vita, perché sei unico, perché sei indispensabile. Accontentarsi, al contrario, significa rendersi conto di quanto valiamo. Beh, valiamo tanto, valiamo tutto, perché siamo unici. Non accontentarsi significa vivere. Non accontentarsi significa di scegliere, nonostante questo ci possa far soffrire, allontanandoci anche da quella abitudine. Perché anche per noi, in un certo qual modo, quel qualcuno potrebbe essere un'abitudine che ci fa talmente bene, che ci fa talmente compagnia, che senza di lui non sapremo come vivere. Semplicemente perché non abbiamo né tempo né voglia di ricominciare. Di ricominciare a sognare, di ricominciare di metterci in gioco. E allora è proprio questo il senso. Non accontentarsi mai, ma di continuare a volare sempre un po' più in alto nella nostra vita. Perché siamo fatti per questo, per vivere un'emozione ancora più grande. Edison, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, 1990.

0: amici radioascoltatori, benvenuti in Tempo Zero. Abbiamo uno dei grandi ospiti. Parliamo del Festival dell'Intelligenza Artificiale, della musica realizzata con e attraverso l'intelligenza artificiale. Benvenuto Ian.
1: Ciao Simone, grazie dell'invito. Io sono Ian di Future Frequency Sub, il primo portale italiano che parla in modo continuativo della musica generata con l'intelligenza artificiale.
0: L'intelligenza artificiale che la sta facendo veramente da padrona, ma in realtà questo festival quindi e la sua realizzazione, mi sembra di aver capito che tu sei il promotore. Come funziona?
1: Future Frequencies AI Music Fest 2021, il modulo per iscriversi. Ci sono due sezioni, una sezione audio, quindi dedicate brani, e una sezione video che è dedicata ovviamente ai video. Entrambe le giurie di queste due sezioni sono giurie qualificate. Per farci capire, Led Judge ha lavorato con Il Volo, ha lavorato con Anastasia, ha lavorato con Renato Zero e molti
0: quindi grandi nomi,
1: di altri nominativi italiani. Mentre invece per quanto riguarda Led Judge dedicato alla parte video, un carissimo amico che ha vinto numerosi premi a livello internazionale legato al videomaking, quindi alla narrativa che c'è dietro quello che vediamo all'interno di un video.
0: Grazie Ian. Mi faceva piacere sapere quanti sono state le candidature, visto che anche noi come Tempo Zero insieme all'equipe parteciperemo all'evento con un pezzo musicale anche noi realizzato tramite intelligenza artificiale.
1: Dunque, i numeri di Future Frequencies AI Music Fest non li ho ancora contati e non so dire un numero preciso, però più di 180 brani, questo sono sicuro, per quanto riguarda la sezione audio. E siamo circa a 35-40 video per la sezione, ovviamente, alla quale appartengono. Questi sono i numeri. Rispetto all'anno scorso c'è un incremento di quello dei brani, e l'anno scorso non avevamo la sezione video, quindi abbiamo una trentina di brani in più. L'anno scorso avevamo chiuso con 156 brani. Quindi oggi abbiamo superato, non dico abbondantemente, però diciamo in modo discreto, i 200 prodotti inviati, lavori inviati, certo. Come preferite chiamarli.
0: Certo, ci mancherebbe, c'è una grande risposta sicuramente di pubblico e ovviamente di partecipanti in questo caso. Qual è la visione effettiva dell'evento?
1: Future Frequency Sub in continua trasformazione. È nato circa un anno fa e oggi ho una visione chiara su dove muovermi. L'idea è quella di trasformare e quindi rimodernare completamente il sito, inserire masterclass, formazione che non si lega solo esclusivamente al mondo musicale, ma anche a situazioni indirette, quindi come la promozione, la creazione di video e quant'altro. Avrà come target principale ovviamente tutti gli artisti e i producer che utilizzano l'intelligenza artificiale in modo completo per generare i loro brani, ma anche e soprattutto a quei musicisti che vogliono avvicinarsi e capire di più che cos'è l'intelligenza artificiale musicale, perché diciamolo chiaro Simone, cioè non tutti la sanno ancora bene questa cosa qui, quindi lo scopo di Future Frequency Sub è proprio di divulgare al massimo questa tecnologia e far capire che insomma noi ci siamo e uno spazio dedicato c'è.
0: E è assolutamente interessantissimo come progetto. Mi viene in mente di chiederti, oltre all'aspetto tecnico informatico, qual è la visione dell'evento?
1: Future Frequency Sub, oltre che l'aspetto tecnico del quale abbiamo parlato prima, ha una logica e una visione ben chiara: l'aggregazione. Grazie a questo mondo fantastico che è l'online, se si è in grado di gestirlo, si riescono a incontrare persone incredibili che possono darti una mano, suggerirti, raccontare soprattutto la loro storia. Ecco, Future Frequency Sub nasce proprio come punto di incontro per tutte queste persone curiosi, chiamiamoli così, che vogliono affrontare il tema dell'intelligenza artificiale.
0: Io direi anche un punto d'incontro, ma punto cruciale veramente questo evento che hai ideato. Poco fa ci hai parlato di incontro e anche la struttura, capire come realizzare video e pezzi musicali con l'intelligenza artificiale. Immagino che abbiate degli incontri, visto che si parla di incontri, anche a livello social.
1: Abbiamo un'Accademia Telegram, questa Accademia Telegram presenta 200 e più iscritti e infatti questo secondo me è il punto nevralgico, oltre che il gruppo Facebook che ci sono oltre 4.000 iscritti. Il tema è proprio questo, l'incontro come dicevo prima, quindi la questione è proprio quello di trovarci, parlare, raccontarsi e trasformare in musica che le proprie.
0: le proprie esperienze, sicuramente, come ognuno di noi. Parli molto del sociale, ma ovviamente anche di vita condivisa.
1: Abbiamo, sì Simone, abbiamo anche uno sguardo al sociale attraverso intelligenza artificiale musicale. Alcuni dei collaboratori del collettivo di Future Frequencies Hub hanno lavorato con dei ragazzi, quindi con degli adolescenti. Io personalmente ho lavorato all'interno di comunità, centri di recupero, quindi lo scopo è proprio anche quello di utilizzare questa tecnologia per quanto possiamo nel modo più utile possibile. Ecco, questo secondo me è un aspetto importante che all'interno del mondo digitale, ti dico la verità, in termini generali, deve essere mantenuto e considerato in ogni suo aspetto.
0: Sono perfettamente d'accordo con te. Ascoltiamo il prossimo pezzo musicale e poi parliamo della location, che mi riguarda molto da vicino perché un'editrice radiofonica mi ha coinvolto e ha coinvolto tutti noi di Tempo Zero con la nostra creazione di musica di intelligenza artificiale e ci riguarda da vicino. Tra poco, se sei d'accordo, parleremo della location. Ascoltiamo il prossimo pezzo.
2: Signora, ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: coccolosi, adolescenti, teenager degli anni 90, ve la ricordate? A quanti la vita l'abbiamo dedicato a questo pezzo musicale, mamma mia. Sono passati veramente questi anni qua, cioè sono trascorsi veramente 34 anni, mamma mia. Ian, rimani con noi perché dopo la pausa pubblicitaria noi andremo a scoprire dove si terrà. Io ho già spoilerato qualcosa perché a me gli amici chiamano anche la rana dalla bocca larga. Io non mi tengo niente, ma neanche veramente un cecio. Amici radioascoltatori, grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando veramente a migliaia. Questo è il grande successo del grande, tra l'altro, ecco, Jovanotti, il suo, tra l'altro anche il festival bar di cui poi fu anche protagonista da minorenne, pensate un po' voi. Sempre comunque Claudio Cecchetto, tanto per dire, c'è tanto per non fare nomi. Siamo nell'estate del 1992, grandi messaggi che arrivano, grazie anche a livello televisivo, inquadratemi. C'è Gianrico che scrive: Simone, mi piacerebbe ascoltarti 24 ore su 24. No, guarda, fidati che ci sono tanti altri colleghi bravissimi in più di me, quindi va benissimo così. Grazie veramente di cuore per la selezione musicale. Ci vorrebbe, lo diciamo tutti gli anni, in generale lo diciamo tutte le settimane, però insomma tutti gli anni. Siamo partiti dagli anni 60 durante le nostre estati, siamo arrivati adesso al lontano 1992, 34 anni fa. Ci vorrebbero veramente delle puntate intere, perché comunque noi peschiamo dalle parade, però tante altre ce ne sono ovviamente. Siamo nell'anno del 1960, nel 1992, pensate che da qui partiva Mani Pulite. Eh sì, perché ci fu l'arresto di Mario Chiesa il 17 di febbraio, il 25 maggio la strage di Capaci. Me la ricordo perfettamente perché io in quell'anno ero un comunando, si dice comunando, dovevo fare la comunione. Il 19 luglio ci fu la strage di Via D'Amelio, quindi a Palermo, dove fu tra l'altro ucciso il giudice Paolo Borsellino. Ma anche sport e eventi, così anche qualcosa di più leggero, sempre in quel mese, una settimana dopo, il 25 luglio, dal 25 luglio al 9 agosto, si tennero le Olimpiadi di Barcellona nel calcio, e quindi la Danimarca vinse a sorpresa gli europei. Quindi noi non siamo più protagonisti, purtroppo, a livello calcistico, lo stiamo vedendo in questo mondiale, proprio non nada de nada. Ecco, c'erano anche però i programmi TV, il palinsesto, c'era il Festival Bar di cui appunto vi ho un po' accennato, con un Jovanotti ad esempio molto molto giovane. Ne abbiamo parlato già nel lontano 1990 e 91, quindi la scorsa settimana, con i giochi senza frontiere su Rai 1 e il TG delle vacanze, però in onda su Canale 5. Era un po' il promotore, tra l'altro, di Paperissima, e ovviamente l'anno precedente partivano nella Rai con Ambra e quindi tutta la kermesse, il grande così contenitore pomeridiano. Questo penso che si possa dire. Ecco, amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video. Tra poco, al rientro, faremo un po' di dance, un po' di unz. Eh sì, perché andremo ad ascoltare un pezzo musicale che voi direte: ma non è Tempo Zero Show, capito? Però eravamo nel 1992, Rhythm is a Dancer, gli Snap, ragazzi. Mamma mia, gli Snap, mamma mia, assolutamente sì. Loro erano un progetto famosissimo a livello musicale statunitense, fondato, pensate, da Michael Menzini e Luca Anidetti quel di Francoforte, quindi gli States. Anche loro si facevano sentire, ma lo sappiamo perfettamente che poi noi negli anni 90, ma anche adesso, ci siamo fatti sentire dai grandi Gabri Ponte, Alexa, mi vengono in mente veramente i primi, ma per non parlare ad esempio del progetto Datura e tanti altri. Ecco, mi dicono dall'altra parte del video, certo, DJ Molly, perché comunque c'era quel gruppo lì, che esiste ancora ovviamente, e il gruppo Jedi, lo diciamo perché comunque fa parte della storia, ragazzi. Poi loro erano anche in giro per la città di Riccione, sempre con Cecchetto, poi ci fu una grossa spaccatura con quell'emittente lì, e quindi comunque grandi feste ovviamente, certamente anche a Riccione. Ci prendiamo la nostra primissima pausa e andiamo poi a ballare con gli Snap. Benvenuto, sei nell'estate 1992, in un sogno di mezza estate.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Sione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4.

0: Bentornati, bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Questa settimana pesco due dischi di grande e di nuova canzone d'autore. Prima di tutto sono due amici, prima di tutto sono penne nuove ma non nuovissime, perché sono belle, lunghe le carriere che si portano sulle spalle, tantissimi riconoscimenti, tantissimi traguardi, tantissimi concerti. Marco Iacampo, partiamo da qui, lo seguo da quando incideva le prime note, da quando si firmava con nome e cognome, ora usa solo Iacampo. La sua scrittura ha un fascino per me seducente, fortissimo, si intitola Preghiere Contemporanee e il suo nuovo disco penso, senza troppo esagerare, che sia il suo lavoro più grande, più bello, più maturo. Raro più di giugno, correte in edicola perché ospita la chiacchierata integrale che sta per seguire a Trans Europe Express. Non perdiamo altro tempo, con noi, con me, c'è Marco Iacampo. Ciao Marco.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao, come stai innanzitutto? Ma vivi ancora dentro la fattoria?
1: No. No, non vivo più dentro la fattoria, ho preso casa in città. Non so quanto resisto, ma per adesso sono nella metropolitana Mestre.
0: Che bello. Sai perché mi sono fatto questo film? Perché questo disco potentissimo, soprattutto per la sua sintesi, la sua semplicità, un po' come accade quando vivi a contatto con la terra e i suoni che fa.
1: Sì, è un po' il quid, nel senso che molte volte per trovarmi mi devo immergere in questo, in qualcosa che contiene l'umanità, no? Contiene il mondo a cui ci riferiamo.
0: Certo.
1: E che è la natura, che è questa creazione, no?
0: Certo.
1: E quindi bisogna un po' distrarsi da questo mondo per raggiungere quell'aspetto lì e a contatto con la natura è molto più facile.
0: Un disco potente, c'è tantissima spiritualità al di là poi che veniamo introdotti al tema già dal titolo, però ci sono tracce di blues, di gospel, di spiritualità. Quanto assomigliamo a Dio, primo brano potente che vado sottolineando. E poi c'è un continuo gioco di assomigliare, di esistere nell'altro, o no?
1: Sì, c'è un aspetto sicuramente mistico,
0: sì.
1: Che mi appartiene, ma fin da quando ero quasi ragazzino. Questo aspetto credo che qua e là emerga nelle mie canzoni. E in questo disco l'ho approfondito, forse no, particolarmente, trasformandolo in una sorta di concept album, okay. Anche usando questi termini prettamente religiosi, che non sono gli unici col quale dialogare, no? con quello che non si vede.
0: Sì, che poi non è religione in senso stretto, tout court, non stiamo parlando di una didattica o di una letteratura religiosa, però un sacro veramente alto, generico, c'è sempre nel disco. Accade spesso che metti in relazione appunto l'io con l'io dell'altro e l'uno che viene fuori, l'unità che viene fuori, ha questo sapore solenne, sacro. Oh, io ho questa sensazione un po' per tutto il disco. Pensa ai miei occhi, i miei occhi, i tuoi occhi, no?
1: Certo.
0: Che ne pensi?
1: Certo. Ma guarda, è una cosa che dico sempre a mia figlia, no? Di non guardare troppo se stessi, non guardare troppo l'altro, ma tenere gli occhi sulla relazione. E quello è, secondo me, noi viviamo di relazione, e la relazione con quello che puoi chiamare divinità, con quello che puoi chiamare l'altro, quello che puoi chiamare mondo, anche son vari spiriti con i quali siamo continuamente in relazione.
0: Certo.
1: E questa relazione, semplicemente l'osservazione di questa relazione da molto, e forse è quello che intendo per preghiera, no?
0: Certo.
1: Il mettersi in osservazione di questa relazione e capire come, come siamo dentro, come siamo agenti, quanto come siamo mossi, okay. E di quanto questo confine è veramente labile.
0: Che poi tra l'altro i miei occhi, i tuoi occhi sfoggiano un gioco, soluzioni di archi, anche lì, bellissimo. Com'è che l'hai scritto? Curiosità tecnica.
1: Oddio, sai che non me lo ricordo, ecco. Come la maggior parte di queste cose.
0: Ma quanto tempo fa hai scritto questi brani?
1: No, allora, questi brani ho cominciato a scriverli durante il Covid.
0: Ah, ok.
1: Sì, Mondo Parallelo, tra l'altro, forse esiste anche da prima, dal 2018, quindi sono... è un tempo molto molto lungo.
0: Ah, okay.
1: Lì ci sta che per alcuni di questi pezzi ne abbia proprio quasi perso le tracce. In effetti i miei occhi, i tuoi occhi è uno dei pezzi di cui musicalmente sono più contento, di solito è quello con cui parto, apro i concerti. E mi piace moltissimo farla dal vivo, anche perché è molto respirosa e permette di cantarci bene dentro.
0: Faro è una sigla, ma non solo Faro, perché poi c'è Gesù l'aveva detto, c'è un angolo, passami il termine, politico, ma in senso alto, sociale direi quasi, no?
1: Quanto sì, anche là.
0: Quanto certo. Sono dannose queste canzoni che consolano. Bellissima questa frase. Ma ancora di più, un altro tema che torna, queste mamme terrorizzate dall'ignoto, che un po'... lo ribadisci, no? Quando dici che la paura ci ha rubato il brivido, per te quanto è importante l'ignoto?
1: L'ignoto è qualcosa di fondamentale. Abbiamo sia nelle nostre città, sia nella nostra vita personale, relazionale, l'idea di basare tutto sulla sicurezza, e in realtà è proprio la sicurezza che ruba quella potenzialità che abbiamo invece nella relazione con l'ignoto. E per cui vuoi la mamma in termini di cultura, educazione, no?
0: Sì.
1: E di questa paura appena entra questa parola come ignoto.
0: Sì.
1: Vuoi in altre cose, molte volte rinunciando all'ignoto rinunciamo anche a quel faro che in realtà ti può illuminare la strada.
0: Ecco. Certo. Io invece, per chiudere questa chiacchierata, ho scelto Come due cuori, che secondo me è il brano, per me è il mio brano di questa nuova era di Marco Iacampo, bellissima. Un tempo, proprio lo citavamo prima fuori onda, cantavi che per tanti no c'è un solo sì. Qui ci sono due cuori che si dibattono sul sì e sul no. Ma sarà che poi la vita ci insegna che una casa si costruisce con entrambi, con il sì e con il no?
1: Esatto, è proprio quello, dice anche Gesù, che i tuoi sì siano sì, che i tuoi no siano no.
0: Certo.
1: E questa cosa è innanzitutto anche qua un'osservazione di guardare cosa c'è dentro il cuore, e sono felice che ti piaccia questo
0: bellissimo
1: pezzo, perché è un pezzo delicatissimo per me, perché vai un po' a mettere a nudo quell'aspetto che potrebbe anche metterti nella condizione di non essere amato, ma dall'altra parte di essere amato e di amare con quello che sei, e quindi di trovarlo questo amore, no?
0: Bello.
1: In qualsiasi forma.
0: Ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express. Grazie
1: a te, Paolo.

0: E questa era Come due cuori, brano che troviamo dentro Preghiere contemporanee, il nuovo disco di Acampo. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, andiamo a Napoli, andiamo da Roberto Colella, anche lui lo conosciamo da anni, da quando La Maschera ha seminato successi in lungo e in largo. Questo è il suo primo disco da solista, bellissimo, ancora una volta sfoggia la potentissima poesia del coraggio, si intitola C'è sta sempre una via, spero di pronunciarlo bene, anche questa chiacchierata e ancora per pochissimo la troviamo in edicola sul numero di maggio di Raro Più. E che dire, armiamoci di poesia e di verità. A Trans Europe Express ancora una volta il piacere di ritrovarmi con Roberto Colella. Ciao Roberto.
1: Il piacere è mio, ciao a te, come stai?
0: Stiamo bene, si combatte, siamo schiavi anche noi. Bella questa.
1: Siamo un po' lottatori.
0: Lottatori. E poi ci arriviamo a questa canzone, tra l'altro. Senti, ci sta sempre una via. Io mi avventuro a cacciare il napoletano, poi tu corri.
1: No, ma guarda che l'hai detto proprio. Ci hai messo pure quella carnalità.
0: Che ci vuole?
1: No, davvero, hai detto proprio c'è sta sempre una via, giustissimo.
0: Sta sempre una via. Senti, io non so da dove partire perché questo disco, tra l'altro, mi ha dato tantissimi spunti di riflessione nel mio tempo privato personale. La casa sull'albero si inizia così, un po' mi stravolge perché io ero abituato alla maschera, ero abituato a una certa sapore mediterraneo che poi ritroveremo nel disco, e questo brano sembra strizzare un attimo l'occhio a percorsi più tradizionali, moderni, però poi lo vai a leggere, perché questo è un brano da leggere, e qua c'è la solitudine, c'è un nuovo inizio, c'è un padre per quanto mi riguarda, c'è il cielo in una stanza.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ci vuole il coraggio, sotto a chi te ne core, diceva La Maschera, ci vuole il coraggio per lasciare il porto.
1: Guarda, è una riflessione che è partita proprio da questo concetto, cioè da io sono e rimarrò sempre legato ai grandi atti di coraggio, cioè è una componente che mi piace sia nella musica sia nella vita, in quelle che poi sono le scelte radicali da fare, cioè noi siamo le scelte che facciamo, secondo me, e certo. Quindi in questo caso la canzone risponde proprio a questo, a momenti di grande solitudine, alla possibilità di volare insieme rispettando l'uno la velocità dell'altro e quindi di stare in armonia, però sono d'accordo sul fatto che la riflessione partiva proprio da lì, da un senso di solitudine che cerca di stare in compagnia, che cerca di stare nel flusso delle cose.
0: Sono temi che tornano, c'erano appunto, io ora adesso mi leggo un attimo all'ultimo disco di cui parlammo, Sotto a chi te ne core, c'è veramente sempre questo centro che è legato sia al tempo però appunto al coraggio. Ti farei questa domanda proprio cruda: tu sei pronto per cadere per poi rialzarti?
1: Guarda, è probabilmente la domanda che mi sono fatto quando l'ho scritta le canzoni, okay. Cioè, oppure quando ho preso queste scelte. Io ho capito una cosa, cioè nel senso che la vita ti offre tanti spunti di riflessione. Un paio di anni fa ho perso quello che era il miglior amico di sempre, che all'improvviso è andato via in maniera inspiegabile, veramente. Uh-huh. E questa cosa mi ha insegnato che è giusto essere pronti a cadere, cioè bisogna essere pronti a cadere o a rialzarsi, ma che la caduta è anch'essa una cosa meravigliosa, io ne sono fermamente convinto. Cioè io penso che quando dico una frase che è stata difficile da sintetizzare nella casa sull'albero, che era la paura di sentirsi vivi nel viaggio,
0: sì,
1: veniva in seguito al fatto, ad una considerazione che facevo sull'idea del volo, sull'idea del liberarsi sotto tanti aspetti, perché ovviamente qua è un punto di vista che però ne sottintende tanti altri,
0: certo.
1: E quindi dicevo, ogni tanto c'è tutta paura e carè, e poi cercavo di analizzare quella paura, quando per analizzarla, almeno per sintetizzarla nell'unica frase, che poi è la paura di sentirsi vivi nel viaggio, e penso di averci messo almeno 2 settimane.
0: Pensa te.
1: Perché sì, quella frase là mi ha aperto poi la narrazione su tutto il resto, cioè nel senso che quando ho trovato quella è stato così facile scrivere tutto il resto, perché è come se avessi esorcizzato quella cosa dicendo, ma fondamentalmente la caduta non è anche lei, capito, un modo per sentirsi vivi. E quindi che teniamo paura? Probabilmente è una paura che è sbagliata, e certo, poi è una suggestione, non è una vera paura. È il motivo per cui sì, assolutamente, cioè, accetto sia la caduta che la rinascita, sono tutte parte della stessa cosa, che poi in fin dei conti è la vita ed è il tempo che abbiamo a disposizione.
0: Il tempo torna in questo disco, il tempo è
1: il tempo è molto centrale,
0: E il canto dei soli per me è un pezzo, tra l'altro è molto identificativo di quello che è il mio immaginario di Roberto Colella, per esempio esteticamente lo è meno La casa sull'albero,
1: certo.
0: Sono le tue mille facce, i tuoi mille colori, la tua mille teatralità. Il canto dei soli per me è un pezzo. Cioè, sì. Poi la domanda non è, anche per questo è difficile da Tiembe Perz, no, come sì. Si, non so se l'ho pronunciata giusta.
1: No, già benissimo. Tiembe Perz, così.
0: Perché poi in verità metti a nudo un concetto, almeno nella mia lettura, cioè non è tanto perché cioè che la vita da schiavi che facciamo, è perché in realtà continuiamo tutte le volte a farla. Forse non è mai tempo perso.
1: No, è proprio questo il punto, cioè a volte ovviamente tutto ritorna lì, sono d'accordo, certo, sul fatto della questione appunto sonora, e probabilmente Canto dei Soli o Tiempo Perso rappresentano un pochino di più quella che è la natura acustica, no, cioè del mio modo di fare musica, e sicuramente nel tempo non dubito si perderà, però la questione del tempo e di queste macro tematiche chiaramente in Tiempo Perso è evidente, perché nella maniera più semplice probabilmente, cioè noi siamo delle anime, sì, soggette alle intemperie del tempo, e quindi vale la pena di essere, cioè, di fare determinate scelte, di vivere in un certo modo, ma non perché semplicemente si deve avere consapevolezza che il tempo è meraviglioso, perché ha un inizio e ha una fine, cioè ogni cosa ha un valore grande proprio perché finisce.
0: Sì, forse ci avessamo a fermà.
1: Forse ci avessamo a fermà, e quello è il senso. Cioè, è dire, guarda, sì, ok, qua noi siamo abituati a questo, a questa, questa sorta di fast food anche nella vita.
0: Certo,
1: cioè, è tutto talmente iperrapido, tutto velocissimo, tutto deve seguire uno schema, che probabilmente la cosa meravigliosa diventa quella là che è più semplice in realtà. Fermiamoci un attimo. Che poi sì, in Canto dei Soli chiaramente quella è più una... io penso che la componente sociale non può mancare. Io mi sento male se dovessi scrivere una canzone pensando unicamente a qualcosa di vano, eccetera. E nel caso di Canto dei Soli quella era una storia vera ed è venuta da... No, ma tutte sono...
0: Vabbè, certo,
1: hanno
0: immagino,
1: tutte quante un background reale.
0: Certo, immagino.
1: Canto dei Soli è la storia di... in realtà è venuta da un venditore ambulante da spiaggia che si avvicinò in un giorno d'estate. Lui poverino vendeva copri materassi sulla spiaggia,
0: okay,
1: la cosa più assurda da vendere a Festum, sì, improponibile. Infatti non ne vendeva nessuno, si avvicina e mi dice: guarda, piatil, te lo regalo, e in cambio dammi un po' d'acqua. Cioè lui praticamente era disposto a dare tutto quello che aveva per vivere in cambio dell'acqua.
0: Pensa te.
1: Che dovrebbe essere un bene primario.
0: Pensa te.
1: Ovviamente si siede vicino a me, mi racconta tutta la sua storia, e io sconvolto da questa cosa, poi ovviamente abbiamo fatto amicizia eccetera eccetera, ma la sera torno a casa e scrivo quella che per me era una canzone tipo le working song, no? Quelle là che si... Che gli schiavi usavano, sì, nei campi di cotone, sì, per darsi, sì, la carica e la forza. Il, sì, concetto di base è quello.
0: Sì. Senti, in chiusa, a parte che io mi vado ad ascoltare Canto dei Soli, ma in chiusa domanda ovviamente marzulliana: dopo tutto questo disco, hai emancipato, hai fatto pace, o hai scoperto per te che significa essere soli a stu mondo?
1: Mamma mia, che bella questa domanda, è complicata.
0: Se vuoi, sì, ci facciamo un'altra intervista un altro giorno.
1: Mamma mia, no, guarda, io penso che la rinascita debba passare necessariamente per un processo di solitudine, certo, che sia in senso mentale o in senso figurato o in senso fisico, ma semplicemente perché bisogna imparare a convivere con se stessi. ed è una cosa che a me piace sempre moltissimo, nel senso che mi diverto molto. Poi l'aspetto goliardico è quello che prevale, ma sì, secondo me ci sta sempre una via per non essere soli a questo mondo, anche se sembra il contrario a volte. Il titolo è arrivato come una cosa luminosa nella mia vita, quindi lo accolgo così e penso che realmente esista una strada. Cioè, io quello che vorrei far arrivare è proprio che nei momenti un pochino di down, nei momenti un po' bui, eccetera, non hai paura, cioè, c'è sempre una soluzione, una risposta arriva.
0: Bello. E quindi io scelgo Canto dei Soli perché secondo me al di là di tutto porta quell'energia, quella bellezza che mi fa sentire quanto è potente la vita, quella di tutti i giorni, non quella delle televisioni. Ciao, grazie Roberto, grazie di cuore.
1: Sì, sono contentissimo.
0: Grazie.

E questa era Canto dei Soli, brano che campeggia dentro il primo preziosissimo disco da solista di Roberto Colella. Grazie a lui, grazie a Iacampo per esserci stati. Transeuropa Express finisce qui, ma ovviamente torna puntuale settimana prossima, e lo faccio andando a scandagliare ancora una volta le belle label italiane, questa volta a Bologna. Indago da vicino chi lavora quotidianamente attraverso la musica e i concerti per l'emancipazione, la libertà di genere e contro ogni sorta di violenza e di discriminazione. La musica viene fuori dalla label Elastico Records, e con noi ci saranno il duo Santa Viola e Calasina, e dall'altra parte la bella chiacchierata con le Faxia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
4: Ben ritrovati, come dico sempre, amici e amiche di Loving the World. L'estate, il caldo, il sole, il mare, la montagna, l'amore, gli innamoramenti. Questa è la puntata in cui andremo a fare insieme delle piccole riflessioni sull'amore. Come ci innamoriamo? E perché ci lasciamo? Eh sì, perché l'amore è un sentimento misterioso. E questo sentimento così misterioso ubbidisce però ad alcune cosiddette regole che andranno poi a dettare anche l'andamento, diciamo così, e il destino del rapporto. Lo stesso Nietzsche diceva: non amiamo la vita perché siamo abituati alla vita, ma perché siamo abituati all'amore. C'è sempre un po' di follia nell'amore, ma c'è anche un po' di ragione nella follia. E allora iniziamo questa puntata con una delle canzoni più belle in assoluto, secondo me, di un gruppo storico di Dublino, ovvero U2. E quale canzone può essere? Con o senza te, With or Without You.

E adesso arriviamo a una parolina chiave. Vi dico innamoramento. E sono fattacci, eh? L'innamoramento è quel processo misterioso attraverso cui due persone si riconoscono, ma si riconoscono come uniche e speciali l'una per l'altra. La scelta dell'oggetto dell'amore, dell'oggetto d'amore in assoluto, non è legata prettamente, solamente, diciamo, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, ma ha a che fare con qualcosa di profondo che muove il nostro cosiddetto mondo segreto, questo mondo segreto di fantasie, di vissuti, di rappresentazioni, anche di aspettative su noi stessi, sui rapporti e sull'amore. In un certo senso l'innamoramento può essere anche inteso come un gioco di immagini riflesse. Ne volete sapere di più? Certo, ma adesso ci ascoltiamo una canzone insieme, naturalmente qui in Love in the World con la vostra Alessandra Sassa.

Ma allora, questo gioco di immagine riflesse quando ci innamoriamo. Allora, noi ci innamoriamo dell'immagine che l'altro ci rimanda di noi e che noi rimandiamo a lui o lei che sia, insomma. La persona, in un certo senso, che suscita il nostro sentimento diventa, come dire, il nostro altro, un'immagine idealizzata, potente, perfetta, che andrà sicuramente, si spera, ad alleviare la nostra solitudine, no? Pensateci un po'. Andrà a colmare le nostre mancanze, risveglierà i nostri sensi, magari un po' assopiti. E anche noi, se ricambiati, ci sentiremo perfetti, degni d'amore, potenti, invincibili, indistruttibili. Ecco cos'è il gioco di immagini e riflesse.

avete mai pensato che in realtà l'innamoramento è un po' come un sogno? Quella condizione di non piena lucidità, in cui scattano dei potenti meccanismi che contribuiscono a quella sorta di idealizzazione dell'altro o dell'altra, no? A quel ridimensionamento o negazione di tutti i difetti e di tutte le imperfezioni. E si attivano anche forti proiezioni che spingono a mettere nell'altro i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri vissuti, il nostro passato, leggendoli come se provenissero da lui. E questo in fondo, l'innamoramento, è proprio come un sogno. E voi, in questo momento della vostra vita, state sognando o avete già finito di sognare?

molto dell'amore cantato da una certa letteratura, diciamo così, ha a che fare con questa forma di desiderio assoluto di un altro, un'altra, idealizzato o idealizzata che sia, a seconda delle proprie inclinazioni. Spesso l'oggetto dell'amore del poeta non è neppure da lui conosciuto in un certo senso, no? Oppure il rapporto non è mai stato consumato. E questo amore è totale perché rimane in un certo senso vergine dall'incontro con l'altro, da ogni possibile disillusione. Quando siamo innamorati, pensiamoci un po' bene, è come se rinascessimo a nuova vita. Ci sentiamo energici, vitali, l'emotività e le stelle. La mente è come se fosse rapita dal pensiero dell'amante. E quell'amore riempie giorno dopo giorno ogni vuoto e risolleva, in un certo senso, da ogni tristezza.

amore, idealizzazione e riconoscimento. Tenete a mente queste tre parole, perché conoscere è discernere la portata dell'illusione. Pensiamo in un certo senso al primo legame d'amore, quello tra la madre e il bambino, quello per eccellenza, no? La mamma fantastica sul figlio atteso e poi dopo la nascita dovrà confrontare le sue aspettative con il bambino reale. Quindi scatta in questo momento quel processo di riconoscimento, appunto, in cui l'altro viene visto e conosciuto per quello che è. In un certo senso è quello che accade, qualcosa di molto simile, nell'innamoramento. Una sorta di incontro speciale di cui però ve ne parlo dopo, perché non posso adesso non lasciarvi in questa prima parte con una delle canzoni che secondo me ha fatto innamorare chiunque. Ah, oh già, una certa Lady Gaga, un certo Bradley Cooper. Buon ascolto.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Prima di ascoltare la canzone di Lady Gaga, vi ho parlato appunto di un incontro speciale, no? Che è quello che poi accade nell'innamoramento, un po' come quando una madre mette al mondo un figlio. Ecco, questo incontro speciale ci ha smosso nel profondo, aprendo la porta dei nostri scenari inconsci, perché ne escono fantasie, ne escono desideri, aspettative, paure, le paure, quelle paure che iniziano a danzare nella nostra mente e a dare forma anche alle nostre fantasie sulla persona di cui ci stiamo innamorando o siamo innamorati e sul rapporto. All'inizio sicuramente predominano i processi di idealizzazione, no? Quindi pensiamo, per iniziare, il viaggio verso l'altro, il viaggio verso dentro noi stessi. Abbiamo bisogno di lenti, lenti che ne massimizzino i pregi e minimizzino invece i difetti. Ma in realtà quello che vogliamo è una parte di lui, una parte di lei, insomma, a seconda sempre delle proprie attitudini, quella che si adatta alle nostre fantasie. La conoscenza dell'altro ci pone veramente di fronte al compito del riconoscimento. Vi ricordate che io all'inizio vi ho detto amore, idealizzazione, riconoscimento? Ecco, quel riconoscimento che sarà tanto più difficile quanto più sono stati potenti i meccanismi di idealizzazione e proiezione. Perché se l'innamoramento è la grande illusione, il riconoscimento è discernere la portata dell'illusione.

Ora vi chiedo di ricordare, di tenere a mente queste tre parole, amici e amiche di Love in the World. Oggi la sassa vi fa lavorare, eh? Amore, vitalità e potenza. Ripeto, amore, vitalità e potenza. Ogni volta che mi guardi, nasco nei tuoi occhi. Bella, eh? Ma avete qualcuno che vi ha mai detto una frase del genere? Ecco, due innamorati si guardano con quel luccichio, nello sguardo tipico del modo di guardarsi proprio di mamma e neonato. Si perdono negli occhi dell'altro come in una sorta di infinita scoperta, no? Ma anche come in uno specchio che rimanda un'immagine ammirata, un'immagine, come si suol dire, desiderata. Ecco, pensate a quel luccichio negli occhi della madre. Ecco, il fondamento del narcisismo infantile, cioè della possibilità del bambino, del bimbo che è nato, poi di trovare se stesso come persona intera, persona degna di amore e di ammirazione. Ma è soprattutto il fondamento di una sensazione. Quale? Ve lo dico dopo. Adesso ci ascoltiamo insieme, ovviamente, A Love in the World, un'altra meravigliosa canzone scelta per voi dalla Sassa.

Va bene, faccio la brava, ve lo svelo. Qual è il fondamento della sensazione di esserci realmente? Eh sì, perché muoviamo qualcosa nell'altro, qualcosa di potente. Quindi è la base del senso di vitalità, è quella interezza del sé. Se il genitore ci ama è perché siamo amabili, dunque abbiamo valore. Questo in generale, no? Questo è quello che, insomma, siamo abituati anche dagli studi a sentirci dire. L'unione particolare, simbolica, che si va proprio a stabilire, no? A instaurare tra la mamma e il neonato, permette a un essere così piccolo, così fragile, così incompleto, ma anche spaventato un po' dal mondo, di sperimentare un senso di completezza, appunto, di onnipotenza, perché sa che i suoi bisogni saranno soddisfatti. Ed è un'esperienza magica, questa unione, se vogliamo dire, con un altro potente, forte, che si prende cura di noi e ci protegge dal mondo. E questo è quello che un po' avviene nell'innamoramento in generale, ma adesso poi andremo a vedere esattamente nell'innamoramento adulto cosa succede, vero? Perché un conto i bambini, un conto è l'innamoramento nell'adulto.

Qualcosa nell'innamoramento adulto richiama in un certo senso questa esperienza primaria che abbiamo visto tra madre e figlio, mamma e bambino, di amore assoluto. La promessa di essere uno per l'altro tutto e assieme una cosa sola. La speranza, il senso di onnipotenza nel far parte di un grande noi che trascende le nostre solitudini e anche le nostre miserie individuali. È come se l'innamoramento ci riportasse in quello stato lontano in cui non c'erano limiti e barriere tra noi e l'altro, in cui la simbiosi garantiva, diciamo, quel soddisfacimento dei bisogni, no? Quell'alleviamento delle tensioni e allontanava ogni angoscia. Ma ora ricordatevi queste altre due paroline: amore e disillusione. Dopo il vivere e il sognare, ecco ciò che più conta: il risveglio.

E perché dico questo? Perché quando si è nel pieno dell'innamoramento, poche storie, non è facile uscire da questo stato di trance, riprendersi le proprie proiezioni, rinunciare alla cosiddetta idealizzazione dell'altro, no? Spesso quando le cose non vanno bene si incolpa l'altro, lo si accusa di non essere stato sincero, di essersi spacciato per quello che non era, ma la verità è che siamo noi ad averlo visto magari in modo diverso, complici un po' tutti i meccanismi di cui vi ho detto sino adesso, no? Lui si è prestato, o lei, alle nostre idealizzazioni, alle nostre proiezioni, come noi alle sue, perché è proprio questo il gioco dell'innamoramento. Quando l'innamoramento finisce, si deve elaborare un vero e proprio lutto. Il mondo falsamente pieno appare all'improvviso falsamente vuoto. È sulla qualità del mondo interno dell'innamoramento che dobbiamo interrogarci per capire come potrà reggere l'esperienza dell'innamoramento e anche la sua eventuale fine.

siamo quasi giunti al termine di questa puntata di Love in the World, ma l'intenzione è di continuare il discorso nella prossima. Vi lascio con questo spunto: amore, personalità e ricerca di sé. Proponiti di trovare te stesso e di sapere che chi trova se stesso perde la sua infelicità. La possibilità di innamorarsi dipende proprio dalla struttura nostra di personalità. Per unirsi, per riconoscersi, bisogna essere persone separate, individuate, con una precisa identità. Allora c'è l'incontro tra due realtà e i normali processi di idealizzazione e proiezione non prenderanno il sopravvento sulla possibilità di conoscere veramente l'altro. La prossima settimana, la prossima puntata, vedremo come avviene il tutto nell'adolescenza e poi nell'età adulta, perché un conto questa sicurezza di se stessi, questo riconoscimento, questa ricerca di sé è in un certo modo nella fase dell'adolescenza, in cui si sviluppano un po' amori folli, poi ne parleremo, rispetto a quanto invece accade nella fase cosiddetta matura, adulta. Ma di questo, di molto altro, sempre in relazione alla ricerca di sé e a quello che poi ci porterà dopo l'innamoramento all'amore, sarà l'oggetto della prossima puntata. E quindi, in chiusura, un'altra delle, penso, più belle canzoni a livello internazionale, per voi, per tutti voi, ma anche per me, sempre con il cuore, sempre con il sorriso. Alla prossima puntata.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Area Rock.
3: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
3: da Raffaele Astore.

Ed eccoci qua, anche questa settimana pronti a parlare di musica rock e non solo. Sì, perché come sempre qui ad Area Rock, in compagnia di Raffaele Astore, faremo quelli che sono apposta, appunto, i nostri viaggi attraverso le tantissime novità che ci hanno sommerso durante questi giorni, i tanti ascolti che abbiamo fatto per comunque regalare poi pienamente quelle che sono le recensioni oppure le news che andate a trovare direttamente sul nostro sito ariarock.it, e quindi poi sono uscite fuori tante novità che chiaramente questa nuova puntata di Area Rock noi vi proponiamo in maniera garbata, si potrebbe dire.

lo facciamo comunque con entusiasmo, perché comunque quando parliamo di musica rock, quando parliamo di novità, ci piace capire appunto dove questo genere sta andando, dove questo genere porta tutti quanti gli appassionati. E questo è un modo anche per scoprire quelle che sono le tante tante novità, soprattutto per noi che magari una certa età comincia ad avanzare, ma che comunque, appunto, non dimenticando quello che è stato il rock di una volta, non ci meravigliamo poi tanto di dove oggi siamo finiti con tutti quanto questo nuovo modo di intendere la musica rock nella sua, come dire, globalità. E insomma, stiamo facendo un pochino di discorsi filosofici, questo per poter un pochino intrattenere il tempo e nel frattempo andare a sistemare ancora qualche altra cosa tecnica. Ebbene, cominciamo a parlare appunto di musica, cominciamo a parlare di quelle che sono le proposte che in questa puntata Raffaele Astore vi farà ascoltare in maniera, come dire, così propositiva, davvero propositiva. Quindi se siete dall'altra parte, state facendo qualsiasi cosa, non distraetevi po' tanto, cercate di puntare un pochino l'orecchio a quelle che sono appunto queste tante novità che vi sto per proporre. E partiamo con quelli che sono gli irlandesissimi di Cork, e vale dire Cardinals, una band a trazione familiare, potremmo dire. È stata fondata da due fratelli, Juan, voce e chitarra, e Finn alla fisarmonica, e vi suona anche il cugino Darragh alla batteria, oltre che Oscar Guidovich alla chitarra e Aaron Harley al basso, gli unici due del gruppo che di cognome non fanno Manning, e quindi Masquerade è dunque il titolo questo dell'album, un incrocio di generi assai composito, molto rumoroso dal punto di vista chitarristico, melodicamente molto aperto, a volte eccessivamente stratificato, un po' stereotipato nella proprio

Devo dire la verità che questo esordio ci ha visto davvero entusiasti per quello che è questo disco dei Cardinals Masquerade, una band che è difficile dimenticare, perché comunque vi invito ad andare ad ascoltare tutto l'album e resterete davvero davvero come dire estasiati da quella che è la proposta di questa band irlandese. Come altrettanto da quelle zone arrivano questi Congratulations, un quartetto di Brighton che debuttano con questo Join Hands, che ci consegna una band che ha passato ore a calibrare quello che poi è un tira e molla stilistico tra l'urgenza e la necessità di fare un po' di garage e quella che loro chiamano raffinatezza pop. Questa è My Heart.

Ebbene, dopo i primi due pezzi che ci hanno fatto viaggiare un pochino tra Irlanda e Gran Bretagna, è il momento, come si suol dire, di ritornare in patria con quello che appunto è un nuovo album dei Dama Blu. Infatti da un po' di tempo avevamo annunciato del singolo Emorragia, anticipazione di questo nuovo album della band romana, pubblicato lo scorso 17 aprile, distribuito e promosso da Resisto Distribuzione. Nulla da pretendere, è comunque un insieme di brani che rappresenta la band nel suo insieme. Vale a dire storia di vita vissuta con un filo conduttore unico che richiama le inclinazioni, l'insofferenza verso le giustizie, la determinazione e i risvolti psicologici delle scelte. Questo è quanto scritto da loro. Dama Blu, questo è fatto.

Bene, i Dama Blu con questo rock che si muove appunto un pochino nell'ambito alternative e che comunque ci piace, perché comunque è un pezzo che ha tirato davvero l'anima. Noi adesso ci spostiamo su altre sponde e stiamo parlando di Heart Pies, titolo del nuovo album dei Clopats, disponibile sotto etichetta Black Candy Produzioni a partire già dal 17 aprile scorso. 35 minuti circa durante i quali il quartetto toscano fa viaggiare l'ascoltatore in territori davvero musicalmente eterogeni, dalla psichedelia al surf, al garage, al punk rock, insomma, bangs in your head. E questo pezzo dei The Clipparts and Animax Formidables.

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Ebbene, dopo il nuovo album di The Claw Parts, da quale ci siamo ascoltati questo Bangs in Your Head, adesso è la volta di un'altra band italianissima. Loro sono milanesi e sono i Pindar, che tornano sulle scene con un nuovo album, il terzo della loro carriera. Tra diverse suggestioni di natura ambient, elettronica, trip hop, insomma Comfort in the Silence, che è il nuovo ritorno di questa band, attraverso e dipinge quello che è il silenzio come forma di resistenza davvero attiva, e quindi da Comfort in the Silence ci andiamo ad ascoltare questo Fade, che oltre a fare un po' rilassare, fa molto, molto viaggiare la mente. Fade, loro sono i Pindar.

grande sound, quello dei Pindar, ragazzi milanesi che hanno saputo proporre questo genere che appunto si muove tra ambient, elettronica contemporanea, un po' di trip hop, ma insomma questo loro nuovo lavoro Comfort in the Silence è un album che comunque è davvero interessante, come altrettanto interessante è quest'altra band, Mr. Lemon. Loro sono di Livorno e debuttano nel panorama discografico con No One Combs My Hair Like the West Wind. Il disco è stato anticipato da quello che è il singolo Restless, brano esplosivo sin da primo ascolto, e poi ditemelo se non ho ragione, Mr. Lemon, questo è Restless.

questi erano i Mr. Lemon toscanacci, davvero molto interessanti con questo Restless, come sono altrettanto interessanti i Pastel, che stavolta arrivano dalla Puglia. Loro sono di Bari e si definiscono una, come dire, band stortissima. In 12 anni di attività hanno pubblicato vari split, condiviso palchi con numerose realtà italiane e internazionali, e realizzato nel 2015 il concept album La Chiappa Nuvole. Il loro nuovo lavoro, Lovers Manifesto, conferma la natura fortemente math rock del progetto, che comunque un buon lavoro ed una band da non perdere di vista. Forza Puglia, Pastel, Lovers Manifesto, e questo è Lucky Kentucky.

Insomma, dopo questo passaggio dei pastel, un pochino potremmo dire appunto questo math rock, adesso è la volta di un'altra band, anche loro italianissimi, romani, che danno corpo alle proprie sensazioni attraverso 7 tracce contenute in All You Can Eat, anzi no, scusate, contenute in Afterglow. E loro sono All You Can Hate. Uno spazio davvero sospeso tra quello che potrebbe essere la luce e l'ombra, che con questo Afterglow si fa molto molto più intenso, con queste 7 tracce che si muovono tra muri sonori all'insegna di un classico shoegaze. Dagli All You Can Hate, noi ci stiamo ascoltando da Afterglow questo Good

All You Can Hate, questa band che davvero lascia davvero molto sospesi con questa discreta riproposta di generi di riferimento che comunque poi alla fine si scontrano con quella della costante brevità dei singoli brani che alla fine comunque piacciono e coinvolgono. Questa era la leggerissima Goodbye, insomma un disco che vi propongo davvero di andare ad ascoltare, come altrettanto un ascolto non dovreste perderlo con questo We Are Not Old Socks, vale a dire l'esordio dell'omonima band Old Socks. Band che appunto esce con questo disco. Musicalmente un disco che si muove tra influenze britpop, alternative rock, in equilibrio tra quella che è l'immediatezza melodica e la ruvidità. Un disco molto interessante. Old Socks, We Are Not Old Socks, e questo è Bittersweet.

0: Bene, dopo le melodie degli Odd Sox con questo Bittersweet, adesso è l'ora della pubblicità.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E mentre la sigla della pubblicità continua, noi introduciamo quello che è un EP d'esordio. Sì, lo stiamo parlando di Zweiglo, Unpredictable Blooming, e dobbiamo dire che questo esordio è molto interessante, perché quando sono le donne a prendere l'iniziativa è sempre, dobbiamo dire, un salto esilarante, perché comunque ti portano, anzi ti trascinano senza via di scampo dove vogliono loro. Quando poi sono delle musiciste è ancora meglio, perché hanno sempre qualcosa di più da dire. Certo, non ho tutto oro quel che luccica, ma in questo caso quello di Zweiglo, progetto dietro il quale si c'era l'artista veronese Giulia Cinquetti, già bassista delle acclamate showcase band Bene, The You're Nothing e May Ice Love, loro possiamo dire che si tocca con i padiglioni auricolari. Se non ci credete, ascoltate, questo è Amniotic, lei è Zweiglo in arte, in realtà Giulia Cinquetti.

Sway Glow Hemnotic, un album davvero d'esordio, interessabile, questo Impracticable Blooming dal quale ci siamo ascoltati, questo Amniotic, comunque questo è già un altro genere che comunque rientra sempre in quelle che sono le nostre scelte settimanali che vi proponiamo. E voi lo sapete che ogni tanto Area Rock Machine è proprio fuori da quelli che sono i suoi logici binari, perché come spesso abbiamo detto la musica non ha né può avere confini. È vero che in genere ci occupiamo di cose che hanno uno stretto legame con il rock, ma quando tra le mani ti capitano ad esempio esordi come questo che ho in questo momento tra le mani, non è possibile non parlarne, e stiamo parlando dell'esordio di Ella Red, un esordio davvero interessante che avviene con questo album It's Not Real, un album molto personale ma che promette comunque milioni di stream, perché è avvicinabile a quelle che sono le grandi del pop. Date voi comunque un giudizio. Questa è Ella Red dall'album It's Not Real. Non ci stiamo ad ascoltare questo Afrodite.

siamo passati a tutt'altro genere con questa Ella Raid Aphrodite, un misto davvero molto interessante di quel pop che ogni tanto amiamo calare all'interno di quelle che sono le nostre programmazioni, e come ad esempio caliamo questo Kiko e The Blues Refugees, che escono con questo Ghost, un riuscito mix di soul blues classico e moderno molto ben suonato dalla band portoghese. Un lavoro che ci ha sorpreso per quella che è la carica positiva che comunque riesce a dare all'ascoltatore. In tempi come i nostri questa energia è preziosa e chi è capace di infonderla va sicuramente sostenuto. Kiko e The Blues Refugees da Ghosts. L'omonimo pezzo. Un po' di blues non guasta mai.

Questo era Kiko The Blues Refugees con questo Ghost, molto richiamo al blues che piace a tanti, soprattutto un mio amico, non vi nomino per questione di pubblicità, ma vabbè, lasciamo stare, noi continuiamo con quello che è il nostro percorso qui ad Area Rock, perché adesso è la volta di un altro esordio solista, stiamo parlando di Brian D'Addario, The Lemon Twigs, che ha pubblicato il proprio album d'esordio solista, Till the Morning. Un album composto da 11 canzoni scritte e registrate in più studi e in più stadi, sì. Uniti dal tema del desiderio spirituale, dell'isolamento, della responsabilità sociale, del karma e della perdita. Insomma, una sorta di country barocco, come la descrive proprio lui, Brian D'Addario, dal quale ci stiamo ascoltando questo Till the Morning.

Anche questo è un esordio, quello di Brenda Dario, che ci ha colpito, perché comunque alla fine poi andiamo a toccare tutte quante quelle che sono le energie di una volta, chiamiamole così. Comunque un album, Till the Morning, che volenti o nolenti ha lasciato il segno anche in noi che lo abbiamo ascoltato poi per proporvelo qui di modo di fatto, insomma. E arriviamo ormai verso la chiusura, perché Angels è l'album di esordio, un altro album di esordio del gruppo Ligure. Questa volta stiamo parlando di Black Pie, che è uscito invece nello scorso anno 2025 su Black Widow Records, un vero e proprio supergruppo, poiché un po' come è accaduto ad altre band nostrane, i Black Pie nascono dall'incontro di musicisti dalla notevole esperienza. Questo Angels è un'opera di grande qualità, nel quale emerge un suono molto identitario, ma al tempo stesso frutto delle prospettive compositive di ciascuno dei musicisti, attraverso una gamma di sonorità e stili che spazia dall'hard rock al blues, con sfumature funky e jazz. E c'è anche un pizzico di mediterraneità, come dire. Black Pie, Chaos Night, in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

0: Ebbene, con questi Black Pie possiamo dire che siamo arrivati davvero alla chiusura di questa puntata di Area Rock, una puntata che vi ha davvero ha cercato davvero di proporre tante cose nuove, un piccolo salto nel passato ma appena, e quindi niente, abbiamo cercato di proporvi davvero quanto più possibile quelle che sono le proposte che giungono a noi e che magari leggendo di qua di là ci colpiscono anche attraverso gli ascolti che settimanalmente facciamo per proporvi questa nostra oretta, questi 60 minuti in compagnia di Raffaele Astore per questa puntata di Area Rock, dal quale chiediamo alla regia subito la sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene, anche la sigla ormai per questa volta è andata via, e devo dirvi che durante la trasmissione io prendevo un pochino di appunti di qua e di là per cercare di farmi un po' quella che è la scaletta che mi vedrà impegnato poi all'inizio, all'avvio di questa nuova estate, con tante cose da andare a vedere un pochino in giro di qua e di là, ma anche perché sono cose che ne valgono effettivamente la pena. In Puglia c'è davvero tanto, ricordo quelli che sono poi gli appuntamenti dal 16 al 18 giugno del Medimex, con il 20 e 21 giugno, che sono i giorni in cui sono concentrati i grandi concerti, ma c'è tanto altro. Ad esempio ci sarà il ritorno dopo tanti anni dei grandi Lit FIBA in quella di Melpignano, terra della notte della Taranta, insomma c'è davvero tanto da vedere in Puglia, ma non solo in Puglia, perché ci saranno i Foo Fighters a Milano, insomma c'è tanta carne a cuocere, lo stesso Neil Young, che sembra arrivi anche in Italia. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Per i rocker c'è sempre tanto da fare, tanto da andare a vedere, e quindi noi ci terremo costantemente in movimento, anche perché non so se quest'anno accadrà come lo scorso anno, che non abbiamo assolutamente sospeso le nostre trasmissioni. Vabbè, staremo a vedere un po' quello che accade. Bene, anche per questa puntata è davvero tutto. Ciao a tutti da Raffaele Astore, e come sempre, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Ciao, con Area Rock.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathon Assiakovidis, Vavis Goles e Grigaria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigoria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Restiamo in ambito mediterraneo come tutta questa primissima parte di Just Train, con una formazione toscana, si chiamano Mediterranea Trio ed eseguono un tradizionale salentino dal titolo O Rondinella, Mediterranea Trio.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela come versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

Un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Jazz Train, ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità, e facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è Gem Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene o mare. Gem Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene o mare.

piacere una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

0: artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horns Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zaminul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horns Project con Birdland dal vivo.
1: Hakuna beat. Moise anataka kwanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva. Ndio. We actually need the beat for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that, and then Moise comes with something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Procopis.

0: Jazz Train.
1: No, non si può cancellare quello che è stato e tutta quella gamma

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungete Bangete, da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e il riciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

0: come non li hai mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

0: sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica, senti che sound.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.